foglio di carta per provare a capire. Lo so che fra un'ora mi vieni a cercare, magari sei già per le scale.

0: potrei cantartele qui.
1: A Radio Subasio sono le 3:01.

Showtime.

0: Radio Subasio.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Subasio.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sera.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

Dai, dai, che si va, buongiorno, pochi secondi alle 5, pronti ad iniziare anche per questo mercoledì 6 maggio 2026, buongiorno da Vera Torrisi, da Radio Subacquea.

0: La bella One of Us, prima metà degli anni 90, 1995, John Osborne, appunto One of Us, la collection delle 5 per aprire tutti i svegli di questa mattina, 5 e 4 minuti, buongiorno impavidi, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio, insieme in questo 6 maggio 2026 appunto fino alle 7. E voi, beh, sicuramente c'è chi va, chi viene, chi torna, chi parte, chi torna ovviamente dal turno di notte, chi parte per il lavoro, chi parte magari per la solita passeggiata, perché no, a quest'ora magari passeggiare insieme al pelosetto di casa. C'è chi guarda chi sta partendo e chi accompagna. Qual è la vostra opzione, amici? Buongiorno, i vostri messaggi al 348 075 80 60, messaggio vocale sarebbe meglio, perché è curiosa anche questa mattina di sentire un po' di più dalla vostra viva voce. Intanto, Olli.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: era Yellow, i Coldplay su Radio Subasio. Buongiorno, auguri a Giuseppe e Maria Assunta da Civitavecchia, ieri 36 anni di matrimonio, tanti auguri, e dai, preparatevi per questi fatidici 40, grazie per il vostro messaggio. 3480758060, chi c'è? Sentiamo i vostri messaggi, i vostri vocali, la vostra voce.
1: Sì, uno di noi. Ciao Vera, buongiorno.
0: Ciao, la collection, la versione italiana, quella di Finardi, buongiorno a te, chi sei?
1: Secondo me non c'è cosa più sbagliata, assolutamente, l'essere umano è troppo cattivo. Buongiorno a tutti, Riccardo Lanzi.
0: Ciao Riccardo, magari sarebbe l'ultimo tra gli ultimi, dai, che i buoni sono tanti, sono molti di più di quanto tu possa pensare o di quanto si pensi. Poi sentiamo, ma filosofico.
2: Ciao,
0: a quest'ora.
2: Buongiorno,
0: sì.
2: Sono Vincenzo da Roma.
0: Ciao.
2: Andando al lavoro, giornata, così è così.
0: Non si sa ancora.
2: Comunque, dai, oggi sì. È mercoledì.
0: Dai.
2: Siamo a metà settimana e questo è già una bella notizia. Auguro una buona giornata a tutti e sempre viva la vita. Radio Subasio.
0: Grazie anche per aver cantato il jingle. Buongiorno a chi è in viaggio come Maurizio, ma anche Gianni. Buongiorno Stefano di Roma. 3480758060 per i vostri messaggi anche vocali. Buondì a tutti. C'è il nuovo di Fulminacci e questo, Maledetto me.

non ti scordiamo, non ti scordar mai di me, Giusy Ferreri su Radio Subasio. Amici, più pizza per tutti, potrebbe essere il mio slogan. No, perché leggevo, c'è uno studio che ha analizzato l'effetto del profumo della pizza sullo stress. Ebbene, è venuto fuori che l'odore della pizza riduce ansia, migliora l'umore durante i momenti di tensione. Il profumo della pizza è associato a emozioni positive, conforto, eccitazione. È colpa o grazie a triptofano, serotonina e dopamina, spiegano scientificamente questo effetto benefico. Vogliamo parlare degli odori che vi portano, non lo so, calma, tranquillità, magari quelli che vi fanno sentire bene, odori che vi calmano, che vi fanno sentire bene, quali? 3 480 75 80 60. In questo periodo a me piace moltissimo l'odore del gelsomino che ricorda mia nonna. Dai, odori che vi calmano, che vi fanno sentire bene, tra poco i vostri messaggi, subito Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese. Mi sento un...

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: È 5:30 di questo mercoledì mattina e siamo con una novità, novità che stiamo scoprendo proprio in questi giorni. È l'ultima di Fabrizio Moro, che non ha niente da perdere su Radio Subasio.

Buongiorno Daniele, su Radio Subasio alle 5.37. Uno studio ha analizzato l'effetto del profumo della pizza sullo stress e guarda un po', hanno scoperto che l'odore riduce ansia, migliora l'umore durante momenti di tensione. Insomma, l'odore della pizza ti calma, ti tranquillizza, a me fa venire fame anche. Beh, il profumo della pizza è associato a emozioni positive, conforto, eccitazione, no? Amici, e quindi vi chiedo questa mattina: odori che vi calmano, profumi che vi sono di conforto, profumi che vi fanno stare bene. Quali sono? 3 4 8 0 7 5 80 60, profumi, odori, perché non per tutti lo stesso odore è un profumo o viceversa. Paola Iezzi su Radio Subasio.

0: Night Changes, One Direction su Radio Subasio alle 5.44. Siamo partiti questa mattina da uno studio, lo studio che sull'odore della pizza, il profumo della pizza è associata a emozioni, è associato a emozioni positive come conforto, eccitazione, insomma ti calma. Odori che vi calmano, che vi fanno stare bene, quali sono? Dai, sentiamo cosa ci avete risposto al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Eleonora da Fiuggi.
0: Ciao.
1: L'odore che mi riporta all'infanzia e che mi calma è l'odore del legno lavorato.
0: Lui.
1: Buona giornata.
0: Beh sì, l'odore anche a me che mi fai ricordare Eleonora, è vero, anche a me riporta indietro l'odore del legno lavorato. Poi ancora quello della benzina, scrive Max da Foggia, benzina ai distributori mentre ci passi davanti. Ah no, quando ti fermi.
2: Buongiorno, sono Massimo da Pereguardo.
0: Sì,
2: l'odore
0: ciao.
2: Che mi fa star bene, l'odore più bello al mondo è quello del mio care quando mi abbraccio la mattina. Beh, ci facciamo le feste, poi io esco e vado a lavorare, poi torno e me le rifà. È bellissimo, il suo odore mi fa impazzire.
0: Ma ci credo, Massimo. Massimo, ci credo, grazie anche per questa immagine che ci hai fornito dell'abbraccio mattutino e poi quando ritorni e ritorni a casa delle feste che ti fa. 3480758080

L'immenso Negramaro in questo mercoledì mattina. Loro l'avevano cantata dal vivo durante lo show al Coachella, dove Madonna a sorpresa aveva duettato insieme a Sabrina Carpenter, perché di loro ne sto parlando. Ma adesso arriva ufficialmente Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Subasio. Sabrina

0: Ve l'abbiamo messa la musica leggera, anzi musica leggerissima con la Pesce di Martino. Ci portano all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG con 24 e previsioni meteo le 6.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom, la missione di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, spiega il presidente americano su Truth, presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione sulla libertà di navigazione. Il Papa risponde a Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV. E sulla visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in agenda venerdì. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i vice Salvini e Tajani. Al centro la guerra in Medio Oriente e le conseguenze sull'economia. Governo pronto ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio unico indagato nella nuova inchiesta oggi in procura a Pavia, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno annunciato i suoi legali, che chiederanno la perizia personologica. Sarà sentito anche il fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli che costò la vita a quasi 1000 persone. Il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo aver battuto l'Atletico Madrid per 1-0. A Budapest sfiderà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco dopo il 5-4 dei francesi dell'andata. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buon mercoledì da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi avremo nuvole ovunque, con piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali, localmente forti, soprattutto al nord-ovest e in Triveneto e in Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna. Venti moderati in meridionale o di scirocco su gran parte del centro-sud delle isole. Massime senza particolari variazioni. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno,

0: Vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se Deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come Deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
10: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Dai che è già mercoledì, buongiorno e buon 6 maggio a tutti da Vera Torrisi, da Radio Sumatio. Ripartiamo con la musica, un po' di nostalgia. Max Pezzali, 883.

Happy Days, Motorino in due, tutte cose, no, che riportano agli anni 80 e in più in generale agli anni della gioventù che non torna e a cui si guarda sempre con un po' di nostalgia. La collection delle 6:10 affidata appunto a 883 gli anni. Buongiorno amici, a proposito, nostalgia per la settimana corta. Questa è un po' più lunga rispetto a quella scorsa, ma siamo già a metà, siamo già a mercoledì. Buon mercoledì 6 maggio 2026 a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Amici, come state? Già iniziata la vostra giornata? I vostri messaggi al 348 075 80 60. Ci dite anche, ci raccontate anche di un profumo, di un odore che vi riporta alla tranquillità, alla calma, perché c'è uno studio che dice che la pizza, l'odore della pizza è un odore che riporta la calma. Che calma! E allora gli odori che vi fanno stare bene, che vi calmano un po', quali sono? 3 4 8 0 7 5 80 60. Intanto che voi insomma ci inviate il vostro messaggio vocale oppure messaggio di testo, noi facciamo un giro in mezzo mondo insieme ad Emma.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, a proposito invece di profumi che vi fanno stare bene, che vi rilassano, odori che vi fanno stare bene, a proposito di quello della pizza che ci fa rilassare, che rilassa. Sentiamo cosa ci avete risposto al 348-075-8060.
2: Buongiorno, era Fabio.
1: Ciao.
2: Dalle Romani, direzione Roma.
1: Sì.
2: E allora, uno dei profumi, le creme solari, quando la mattina inizia a prendere un po' di sole, ne so alcune, tra cui una che è davvero una roba, non so, unita al sole, alla sabbia, al mare.
1: Ti fa impazzire. Ah però Fabio, ciao. Emilio da Firenze scrive: il mio odore preferito in questo momento è di dieta è quello della bistecca alla fiorentina in cottura, sprigiona quell'odore sensuale. Ciao Emilio.
3: Il profumo della cucina.
1: Sì, eccolo un altro.
3: Casa,
1: sì.
3: Ieri sera c'era la minestra con le patate.
1: Ah, buona.
3: Un spettacolo. Poi sì. Sta piovendo. Ciao Subasiani dalla Maremma al Tornadino. Ciao bella sorrisi.
1: Ciao Tornadino. E allora Emanuele, l'odore più buono, quello che mi fa stare bene quando apro lo sportello dell'auto e arriva il profumo di macchina nuova. Ciao Emanuele, ma sai che ricordo di aver letto da qualche parte che esiste anche un profumatore. Hai la macchina, che ne so, non dico vecchia, datata, compri il profumatore al profumo di macchina nuova e voilà, il gioco
4: Vera,
1: è fatto.
4: Buongiorno Marco.
1: Sì, ciao Marco.
4: Il profumo che mi fa impazzire,
1: sì,
4: sta arrivando piano piano, esploderà venerdì sera.
1: Ma
4: alle 20:30,
1: sì?
4: Al Benito Stirpe di Frosinone, dove si svolgerà Frosinone Mantova.
1: Sentiamo, sì.
4: E al Frosinone manca un solo punto per assaporare,
1: sì?
4: Il profumo vero della Serie A.
1: Aleo! È il caso di dire. Profumi che vi rilassano, che vi fanno stare bene, dai, ne parliamo ancora. They say that.

bello invitante di colori canta Jovanotti in questa serenata rap, serenata metropolitana alle 6.28 su Radio Subasio. Oggi 6 maggio, giornata mondiale a proposito del colore. E allora vi chiedo, se foste un colore oggi, quale colore sareste? Io vorrei essere oggi un, sai, quel giallo aranciato, quello di certi fiori in questa stagione. Dai, che colore sareste oggi? 3 4 8 0 7 5 80 60. I colori, quelli di Piazza San Marco con Annalisa e Marco Mengoni.

0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
15: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
19: Oggi è la giornata mondiale del colore. Oggi che colore sareste? Io un bel giallo aranciato. 3 4 8 0 7 5 80 60 per i vostri messaggi anche vocali.

0: Imbruglia e la sua Torn su Radio Subasio alle 6.42. Oggi giornata mondiale del colore. E voi che colore sareste oggi? Dai,
1: buongiorno,
0: sentiamo.
1: Vera, buongiorno Subasiani.
0: Ciao.
1: Verde.
0: Sì.
1: Un bel verde prato.
0: Sì.
1: Però un verde prato fiorito.
0: Anche.
1: Buona sì. giornata a tutti. Ciao.
0: Ciao. Allora, un verde con punte di bianco, che ne so, le margherite, giallo. Io sarei il blu come il cielo, ci scrive un'ascoltatrice da Pistoia, Luisa. Ciao Luisa. Poi ancora, sentiamo.
2: Buongiorno da Due Subasi, sono Paolo da Napoli.
0: Ciao.
2: Beh, oggi il colore che sono sicuramente il giallo,
0: sì.
2: come la spia dell'autodiagnosi dell'auto che si è accesa.
0: No!
2: Perché mi sta facendo impazzire.
0: Aia.
2: Spero non sia nulla di grave.
0: Lo spero anch'io. Dai, incrocio le dita per te. Ciao, poi facci sapere, insomma, com'è andata. Io sarei il colore azzurro, ma come il mare, scrive Sabrina. Buongiorno anche a te. E invece, cioè, Martina mi fa sorridere. Beh, alzarsi alle 4.30 oggi non posso che essere nero.
3: Buongiorno sì. Subasio.
0: Ciao.
3: Colore viola, colore della serenità, mi mette tranquillità.
0: Sì,
3: ci sto bene nel viola.
0: Brava.
3: Ciao a tutti. Marina da Roma.
0: Ciao Marina, buongiorno anche a te. Oggi giornata del colore, con questa giornata che colore sareste? 3 4 8 0 7 5 80 60. Dai, tra poco ancora qualche messaggio. Intanto Tommaso Paradiso, viaggio intorno al sole.

0: Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Giorgia!
1: Esistono

0: Io ti volevo chiedere, dimmi, se ti viene mai voglia di rifare il piano bar senza che tutti ti riconoscano, solo per il piacere di cantare.
1: Guarda, quello no, ma a me mi verrebbe tanta voglia da anni. Io vorrei tanto fare la vocalist dei pezzi house con un altro nome, mandarci poi un'altra che mostra la faccia, fresca, giovane. Ma non me lo fanno fa, porca zozza! Non capisco perché. Quello lo vorrei fare. Sì, quello si piacerebbe moltissimo.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: che oggi è il colore nero. Forza Jenny, l'augurio che tu possa essere presto un altro colore, bello, più sfavillante. Beh, oggi giornata mondiale del colore, che colore sareste? Sentiamo.
1: Buongiornissimo, sì. Subasio da Marta del Mugello.
0: Ciao.
1: Io non sono un colore, no. Sono un arcobaleno.
0: Bah,
1: mi
0: bello.
1: Sento arcobaleno perché è libertà e pace. Un bacio a tutti.
0: Un bacio anche a te.
2: Rosso
0: poi.
2: Che si vede nella notte.
0: Sì.
2: Si deve riconoscere. Quello è quello lì, sì, come un faro acceso sempre e comunque.
0: Quella.
2: Giampi invece.
0: Giampi, oggi è rosso, rosso nella notte.
1: Grazie,
0: poi.
1: Buongiorno,
0: sì.
1: Sono Fabiana da Roma.
0: Ciao Fabiana.
1: Il mio colore stamattina, bianco, come le lenzuola del letto che ho dovuto lasciare per andare a lavorare.
0: No.
1: Una buona giornata a tutti. Un bacione da Roma, ciao.
0: Ciao, beh, il mio colore è bianco, tra un mese mi sposo, scrive Ilaria. Beh, vedi come cambiano le cose, la prospettiva. Va bene, grazie per i vostri messaggi. Chiudiamo, Elettra.

0: Freddy. Prima l'informazione, le breaking news, le 7.
1: Buongiorno da Esteroletto. Donald Trump ferma Project Freedom a un giorno dall'avvio dell'operazione tesa a scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'annuncio a sorpresa del presidente americano in un post su Truth, in cui spiega di averlo deciso alla luce dei progressi con l'Iran verso un accordo completo e definitivo. Chi mi critica per annunciare il Vangelo e predicare la pace, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari e la replica di Papa Leone XIV alla fondo di Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici. Domani il segretario di Stato americano Rubio in Vaticano per una visita programmata da tempo. L'Ucraina accusa la Russia di un nuovo attacco all'indomani dei raid aerei che hanno ucciso una trentina di persone in diverse città, e mentre il cessate il fuoco unilateralmente dichiarato da Kiev è scattato a mezzanotte. Il presidente Zelensky è in Bahrain per colloqui di sicurezza. Andrea Sempio oggi in procura a Pavia non risponderà alle domande dei PM, è l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I suoi legali hanno deciso di conferire incarico ad uno psicoterapeuta affinché rediga una consulenza personologica su 38enne. In contemporanea sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. La Spagna autorizza l'attracco della nave da crociera con un focolaio di antivirus alle Canarie, nonostante il no dell'isola. La decisione è stata presa su richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che avanza l'ipotesi di contagio da persona a persona. Calcio, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si qualifica alla finale di Champions, che si disputerà il 30 maggio a Budapest. Troverà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, sono segnalati 7 km di coda per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato lungo la carreggiata poco dopo la galleria Croci. Si transita solo in corsia di sorpasso. Sulla stessa autostrada, coda di un chilometro ma per traffico tra Torrenova e il bivio di ramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 6 Torino-Savona viene segnalato un incidente allo svincolo millesimo verso il capoluogo piemontese. Sulla statale 2 via Cassia, che collega Roma a Firenze, è chiusa la corsia tra Abbadia San Salvatore e la Bisarca, statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la

0: Tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Eccoci qua anche questa mattina tutti in piedi su Radio Subasio. Sono le 7:06 in questo istante. Io sono Gianluca Giurato, pronto ad accompagnarvi fino alle 10. Si parte con i Beatles, Let It Be.

Let it be. Questo dovrebbe essere il motto di questa giornata, veramente dovrebbe essere il motto di tutte le giornate, ma oggi noi iniziamo così e quindi lasciamo veramente che tutto scorra con leggerezza, perché quante cose, quanti guai, quante noie ci eviteremmo ogni giorno se lasciassimo veramente un po' tutto scorrere. Tutto non si può, lo so, su alcune cose veramente non si può, diciamo così, soprassedere, però ecco, su molte magari ci arrabbiamo anche a volte troppo senza motivo, o comunque il motivo c'è, però ecco, se noi fossimo un po' più leggeri probabilmente saremmo noi i primi a beneficiarne. Va bene, dopo questo pippone eccoci insieme fino alle 10 anche questa mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato. Certo, iniziare con i Beatles e con una canzone del genere già ti predispone benissimo per la giornata di mercoledì che è appena iniziata, un paio d'ore fa qui a Radio Subasio con Vera Torrisi e tutti svegli, adesso tutti in piedi e tra poco arrivano anche le stelle perché c'è l'oroscopo, il primo degli appuntamenti della mattina insieme appunto qui su Radio Subasio. Intanto Blanco ed Elisa con la loro canzone che si chiama Ricordi.

0: su Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti anche oggi per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Il ritmo si fa incalzante, ma ricordiamoci di non scivolare nell'impulsività. Barbanera fa il tifo per i nostri passi decisi, purché siano calcolati. Marte congiunto ci sprona, ma la Luna in Capricorno tende a esagerare. Dosiamo le forze, non serve forzare le cose. Toro, oggi ci caliamo nei panni di ginnasti flessibili e snodati. Tante piccole cose da gestire, ma niente di insormontabile. Se seguiamo il flusso, il Sole e la Luna in buono dialogo ci aiutano a mantenere il passo. Giove in Cancro ci regala un'ampia prospettiva. Gemelli, potremmo sentirci più vulnerabili o inquieti del solito. La chiave è quella di non lasciarci travolgere dalle preoccupazioni e dalle incertezze. Sul lavoro rallentiamo un attimo per ricalibrare gli obiettivi. È meglio correggere la rotta ora che siamo in corsa. Cancro, Mercurio in sestile e Giove in congiunzione alimentano la nostra fiducia e la positività, nonostante le tensioni causate dalla Luna in opposizione. Siamo chiamati a non sprecare le nostre capacità, ma a concentrare i desideri su un obiettivo molto preciso. Leone, nonostante il peso del dovere e la forza di Marte e la stabilità di Saturno in Trigono, ci permettono di resistere e di superare ogni fatica con successo. Mercurio in quadrato rende la comunicazione più faticosa. Troviamo soluzioni semplici a problemi complessi. Vergine, affiorano tensioni che ci spingono a reagire. Meglio fermarci, respirare e ascoltare. La lucidità del Sole e di Mercurio ci dà una mano a fare chiarezza. Proviamo ad anticipare le mosse con spirito audace, per cogliere opportunità che fino a ieri ci sfuggivano. Bilancia, l'atmosfera odierna è molto vivace. Se incontriamo qualche blocco professionale, è il momento giusto per fare fronte comune con i colleghi. Mettiamo in campo le nostre doti diplomatiche per gestire le tensioni che arrivano da chi è troppo frettoloso. Scorpione, l'opposizione del Sole e di Mercurio richiede cautela nelle interazioni con l'ambiente circostante. Ci sentiamo di dover difendere i nostri spazi. Il sestile della Luna e il trigono di Giove promettono una crescita notevole, specie sul piano finanziario. Sagittario, sentiamo una certa vitalità che ci spinge a usare. Trasformiamo l'audacia in passione costruttiva, evitando però ogni eccesso. Manteniamo i piedi saldi. Il cuore è ribelle, chiede emozioni forti, ma facciamo attenzione a non farci trascinare da impulsi passeggeri. Capricorno, rallentiamo i ritmi, le energie vanno centellinate, cerchiamo di riposare a sufficienza. Una pausa dopo pranzo o mettiamoci un limite orario per il lavoro. La congiunzione della Luna nel nostro cielo ci rende particolarmente ricettivi verso l'ambiente intorno. Acquario, la nostra perseveranza riceve il sostegno di Marte in Ariete, aiutandoci a superare le piccole resistenze che Mercurio in Toro ci pone sul cammino. Manteniamo sempre a fuoco l'obiettivo più grande, senza che il timore di sbagliare ci impedisca di agire. Finiamo con i pesci. Oggi molto dipende da come scegliamo di reagire alle circostanze. Possiamo lasciare andare ciò che si ripete e aprirci al nuovo andamento che la vita ci propone. Barbanera consiglia di agire come degli artigiani. La fortuna si costruisce con le proprie mani e la volontà. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
2: Avevo bisogno

Cuore rotto, questa è la canzone di Tiziano Ferro su Radio Subasio. Quali sono le temperature in giro per l'Italia alle 7:19 stamattina? Vediamo subito, a Roma abbiamo 17 gradi, temperature comunque più alte anche rispetto a ieri quando già si erano alzate, a Milano ne abbiamo 14, 16 gradi invece a Napoli, Torino se la cava pure piuttosto bene con 12 gradi, 14 gradi a Genova, così come a Venezia. Bologna e Firenze invece hanno 15 gradi stamattina, abbiamo 18 gradi a Palermo che risulta, guarda un po', la città più calda a quest'ora, 15 gradi ad Ancona, 13 a Perugia e 12 all'Aquila, quindi insomma anche qui temperature molto alte, 16 gradi a Bari, chiudiamo con i 17 di Cagliari. Ma adesso apriamo come sempre i nostri cuori, perché tra poco arrivano gli auguri di buon compleanno, quindi se volete fare appunto gli auguri con un messaggio scritto a chi volete bene che compie gli anni oggi, questo è il momento di mandare il vostro messaggio. Vi aspettiamo 348 075 80 60.

Favole, magari oggi vivrete un giorno da favola, il giorno del vostro compleanno che inizia già alla grande grazie agli auguri su Radio Subasio che arrivano con un messaggio scritto al 348 075 80 60. Partiamo, tantissimi auguri di buon compleanno a Sandro da Patrizia, Enrico, Federico, Ilaria e Beatrice. Buongiorno, sono Jacopo da Ferentino, vorrei fare gli auguri a mia sorella Daphne che oggi compie 15 anni, auguroni. Tantissimi auguri alla principessa della Romania Diana, buon compleanno dal tuo collega di lavoro Marino. Ancora auguri a Cinzia per il suo compleanno, anche se lontana e sai che ti voglio un mondo di bene, lo scrive la tua amica Alessandra. E poi tantissimi auguri di super buon compleanno alla nostra adorata Giada per i suoi splendidi 13 anni, continua così perché sei bravissima e splendente come il sole. Mamma Carla, papà Gianfranco, il fratellone Francesco e il micione Miluessa, miau. Tantissimi auguri alla mia mamma per i suoi 65 anni portati splendidamente e tanti auguri alla mia dolce nipote per i suoi 14, lo scrive in questo caso Samantha da Terni. Che bello il doppio compleanno, festeggiare lo stesso giorno, bellissimo. Auguri al nostro amico Alessandro nelle Marche che oggi compie 67 anni, auguri davvero a tutti. Per tutti voi c'è Alfa con Manu Ciao su Radio Subasio.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

E ci siamo anche stamattina, bambini. Buongiorno da Gianluca Giurato, qui su Radio Subasio si fa il giretto delle scuole d'Italia, come sempre, e oggi interroghiamo in storia. Vi piace la storia? Materia bellissima che ci porta indietro nel tempo, importante conoscere la nostra storia, quella di tutto il mondo. E allora oggi, proprio a proposito di questa materia, voglio farvi questa domanda. Secondo voi, quanto pesavano le armature dei cavalieri nel tardo medioevo? Pesavano per caso 100 kg? Pesavano 2-3 kg? Oppure pesavano tra i 15 e i 30 kg? Allora, pensateci bene un attimo e poi rispondete a questa domanda con un messaggio come sempre. Quanto pesavano le armature dei cavalieri nel tardo medioevo? 100 kg, 2-3 kg oppure tra i 15 e i 30 kg? Vogliamo una risposta come sempre, cari bambini, con un messaggio vocale per fare il giretto delle scuole su Radio Subasio. 348 075 8060. Vi aspettiamo.

0: di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Siamo pronti a sentire le risposte dei nostri bambini in giro per l'Italia alla domanda di storia stamattina. Quanto pesavano le armature dei cavalieri nel tardo medioevo?
1: Ciao Gianluca, sono Edoardo da Roma. Per me la risposta è dai 15 ai 30 kg.
0: Bravo.
1: Ciao Gianluca, radio su Basi.
0: Fantastico Edoardo. In effetti un'armatura medievale completa, siamo nel tardo medioevo, quindi 14°-15° secolo, pesava solitamente tra i 15 e i 30 kg. Sembrava molto pesante, ma in realtà il peso era distribuito su tutto il corpo, permettendo ai cavalieri grande mobilità.
1: Ciao Radio Subasio, sono Aurora da Genova, ho 6 anni, la risposta esatta è 30 kg.
0: Sì.
1: Radio Subasio, ciao Gianluca.
0: Ciao Aurora, appunto 30 kg tra i 15 e i 30, va bene, dai.
2: Ciao Gianluca, sono Rebecca da Genzano di Roma e peso tra i 15 e i 30 kg.
0: Brava.
2: Ho 7 anni. Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Rebecca. Il peso era paragonabile o inferiore addirittura all'equipaggiamento moderno di un soldato che spesso va oltre i 30 kg oggi, eh?
3: Ciao, sono Anita di Catania.
0: Anita.
3: Vengo da Catania, ho 6 anni.
0: Sì.
3: Per me le armature pesavano tra 15
0: dai, hai risposto bene, 15 e 30, va bene, va bene.
4: Ciao Radio Subasio, sono Nicole da Iesi.
0: Ciao.
4: A me piace molto la storia, ma sto facendo ancora i fenici.
0: Ah.
4: Però per me nel tardo medioevo le armi pesavano...
5: Armature.
4: Le armature pesavano dai 20 ai 30 kg.
0: Sì.
4: Ciao Radio Subasio.
0: Bravissima Nicole. Tra l'altro le armature da giostra, quelle che appunto usavano per i tornei, pesavano un po' di più, potevano andare oltre i 30 kg, ma erano progettate per la massima protezione in scontri frontali, non per l'agilità. Bravissimi bambini, ci sentiamo domani per un altro giretto delle scuole.

Dal 1989 la grande voce di Anna Oxa, tutti i brividi del mondo su Radio Subasio. 8:10, siamo pronti in questo mercoledì 6 maggio a vedere che cosa è successo di importante proprio nel corso della storia in questa data. L'avete sentito anche nelle nostre breaking news. 50 anni fa, esattamente 50 anni fa, proprio nel 1976 alle 21, un disastroso terremoto colpisce il Friuli. Gemona, Maiano, Buia sono completamente distrutti. La seconda scossa del nono grado scala Mercalli viene avvertita anche in Italia centrale, Austria, Cecoslovacchia, Svizzera, Jugoslavia, Belgio e Olanda. Un abbraccio chiaramente agli amici del Friuli che ci ascoltano. 1994, alla presenza della regina Elisabetta II del Regno Unito e del presidente francese Mitterrand, viene inaugurato il Channel, il tunnel della Manica che collega i rispettivi paesi. I lavori di costruzione dell'Eurotunnel erano stati inaugurati nel 1987. E torniamo indietro invece adesso, andiamo al 1851, perché se abbiamo certe cose lo dobbiamo anche a quest'uomo qua, un americano, uno statunitense, John Gorey, che ottiene proprio il 6 maggio del 1851 il brevetto numero 8080A per l'invenzione di una macchina in grado di produrre ghiaccio, ideazione che gli vale il titolo di padre della refrigerazione e non solo del condizionamento dell'aria. E a questo punto la domanda sorge spontanea, perché magari in alcuni uffici, forse anche in alcune case, non lo so, già avete iniziato ad accendere l'aria condizionata. È un po' prestino in effetti, anche in macchina magari si sta con i finestrini chiusi, durante il giorno se c'è il sole la macchina si riscalda molto e quindi si accende l'aria condizionata. Ma voi siete di quelli che se la sparano veramente d'estate proprio a mille, quindi freddo come se fosse inverno, oppure siete più moderati e vi dà fastidio? Sentiamo con i vostri messaggi a Radio Subasio 348 075 80 60.

L'amore altrove, Francesco Renga con Alessandra Amoroso su Radio Subasio. Noi siamo pronti invece a ricevere come sempre l'amore da parte vostra con i vostri messaggi, in questo caso però anche una canzone da parte vostra, perché arriva il Voice Box e quindi intorno alle 8.30 anche stamattina accontenteremo uno o una di voi proprio suonando la vostra canzone e anche il vostro messaggio che l'annuncia. Quindi aspettiamo un vocale con il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e la canzone che vorreste sentire tra pochissimo su Radio Subasio. Il tutto adesso al 348 075 86.

0: pompa. A proposito di pompa, ecco, parliamo di aria condizionata stamattina, perché c'è chi la ama, chi la odia. Certo, è stata una grande invenzione, però per qualcuno è veramente un fastidio.
1: Sono Tiziano da Pontedera. Io odio l'aria condizionata, ecco. Pertanto non ce l'ho nemmeno in casa.
0: Immagino.
1: E in macchina ho tolto il compressore.
0: Ah, pure?
1: Mi fa venire mal di testa. Io, come accendo l'aria condizionata, ho mal di testa e mal di gola. E specialmente d'estate, quando vado nei supermercati, ci soffro tantissimo. Cerco di starci il meno possibile perché la odio. Io amo il caldo e l'aria condizionata no, proprio.
0: Beh,
1: no.
0: In effetti facciamo tanto per aspettare l'estate e poi magari ci ricreiamo l'inverno. Voi come siete messi? Intanto noi suoniamo il nuovo di Achille Lauro. Si chiama Comuni Immortali.
2: E ciao!

0: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Voice Box.
11: Voice Box.
10: La tua voce su Radio Subasia.
12: Buongiorno Gianluca, sono Sara da Roma e visto che la primavera è arrivata, anche se il tempo non è clemente con noi, mi piacerebbe sentire e autodedicarmi Sara Di Venditti, svegliati è primavera. Buona giornata a tutti, Sara dal traffico di Roma.

Sara, bellissima la canzone di Antonello Venditti, un grande classico senza tempo, sempre piacevole da riascoltare. E l'ha scelto Sara dal traffico di Roma, ci mandava il suo vocale. Sara, svegliati, è primavera, è proprio una canzone che si è autodedicata. Effettivamente è una primavera un po' particolare, questa piovosa, perlomeno in questi giorni, ma insomma poi il tempo si rimetterà e sappiamo che almeno le temperature in tutta Italia sono gradevoli, sono alte, quindi questo ci consola. Grazie Sara e grazie a tutti gli altri amici come sempre per le loro richieste. Domani torna il Voice Box, subito su Radio Subasio c'è Ultimo.

0: Gigante. Gigante. Piero Pelù su Radio Subasio, sono le 8:50. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di aria condizionata, sì o no? C'è chi la ama, c'è chi la odia. Silvia scrive: comprendo il signore che non gradisce i condizionatori che abbiamo sentito prima, ma io, pur amando moltissimo l'estate, senza condizionatore non riuscirei a vivere la bellezza di una stagione che adoro. Quindi viva l'estate, dice Silvia, ma con il condizionatore è meglio. Marco da Viterbo invece dice: a me fa male subito la gola, ma a casa ho un albero di quercia con sedia annessa sotto che produce aria fresca all'infinito. Beh, questa è una grande fortuna, perché la chioma di un albero, Marco, è vero, agisce come un condizionatore naturale, mentre un tendone, per esempio, un tetto in cemento accumulano calore.
1: Ciao Paolo da Terni.
0: Ciao Paolo.
1: No, io amo il caldo e l'estate evito i luoghi dove sta l'aria condizionata perché non la sopporto.
0: Capito.
1: Soffro tanto l'inverno e quindi quei 2-3 mesi di caldo me li godo tutti.
0: Eh beh, giustamente dice appunto il nostro amico: aspettiamo con ansia l'estate e poi che facciamo? Ci ricreiamo l'inverno proprio in quei 2-3 mesi di caldo? Non ha molto senso, in effetti. I had a

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Ermal Meta su Radio Subasio, in arrivo l'informazione e le breaking news di TGcom 24, mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Ester Ruletto. Addio a Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore, dirigente sportivo, si è spento a Brescia nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. Donald Trump ferma Project Freedom a un giorno dall'avvio dell'operazione tesa a scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'annuncio a sorpresa del presidente americano in un post su Truth, in cui spiega di averlo deciso alla luce dei progressi nei colloqui con l'Iran verso un accordo completo e definitivo. Chi mi critica per annunciare il Vangelo e predicare la pace, che lo faccia con la verità. È la replica di Papa Leone XIV a Donald Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici. Il pontefice ricorda: la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Andrea Sempio oggi in procura a Pavia non risponderà alle domande dei PM. È l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I suoi legali hanno deciso di conferire incarico ad uno psicoterapeuta affinché rediga una consulenza personologica sul 38enne. In contemporanea sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone, 3000 i feriti, in 200.000 persero la casa per la distruzione di interi paesi. Ma il territorio seppe rialzarsi diventando modello di rinascita. Oggi ricordo a Gemona con Mattarella e Meloni. Calcio, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si qualifica alla finale di Champions, che si disputerà il 30 maggio a Budapest. Troverà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La seconda perturbazione del mese porta una fase di maltempo al centro-nord in Sardegna, accompagnata da venti meridionali. Oggi nuvole ovunque. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutto il centro-nord, a eccezione di Abruzzo e Molise, con la formazione anche di numerosi temporali, localmente forti soprattutto a nord-ovest, in Triveneto e in Toscana. Nel pomeriggio temporali anche in Sardegna, venti moderati in meridionale di Scirocco, su gran parte del centro-sud e isole, temperature massime in lieve aumento. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere.
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Le 9.04, eccoci ancora insieme, l'ultima ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buona giornata da Gianluca Giurato, è mercoledì e quest'ora parte con i Police dal 1983, Every Breath You Take.

La canzone di Saif su Radio Subasio, canzone che è arrivata, come tutti sappiamo, seconda al Festival di Sanremo. Lui invece, il cantante che dovete indovinare stamattina, Sanremo l'ha vinto in varie occasioni. Diciamo che la sua carriera è iniziata proprio lì nel 1984, quando vinse Nelle Nuove Proposte. Allora avete capito già di chi sto parlando, immagino. Cantautore romano tra i più importanti, più conosciuti nel panorama internazionale. Questa canzone qua non è quella di Sanremo, attenzione, è un'altra canzone che è uscita negli anni 90, canzone scritta da Piero Cassano, storico membro dei Mattia Bazar, nonché produttore di Eros Ramazzotti dei primi album, insomma uno che ha contribuito molto al successo appunto di questo artista, e poi appunto ad Elio Cogliati. Allora, questa canzone qua è una canzone che effettivamente ha avuto un successo internazionale, non solo perché è stata proposta proprio negli anni 90, primi anni 90 in italiano, ma anche perché poi nel 1997 è uscita una cover della canzone fatta dallo stesso artista, insomma, però cantata con un'altra straordinaria, incredibile interprete, una leonessa con la sua criniera, la sua voce fantastica, e aveva il titolo in inglese, insomma. Avete capito dai di quale canzone sto parlando, anche dell'artista, anche perché oggi veramente il mio aiuto è stato proprio palese, dai, lasciamo perdere. 348 075 80 60, ditemi artista e titolo e il più veloce verrà in diretta con noi. Prima ascoltate la clip o nel vocale dite anche il vostro nome e da dove ci ascoltate, mi raccomando.

0: In Midi, Biagio Antonacci su Radio Subasio, abbiamo al telefono Mimmo da Roma. Mimmo, ci sei? Buongiorno. Non abbiamo il nostro Mimmo, abbiamo un po' di problemi stamattina con il collegamento telefonico. Il nostro Mimmo che abbiamo contattato ma è caduto, l'abbiamo ricontattato, è ricaduto. Non so se mi sente Mimmo, allora Mimmo sentimi ovviamente dal telefono e non dalla radio. Se c'è Mimmo, vediamo un pochino, non funziona il telefono. E allora facciamo così, sentiamo qualche messaggio vocale tra quelli che avete inviato appunto voi al 348 075 80 60 per scoprire insieme la soluzione. Qual è la canzone di oggi? Sentiamo un po'. Chi c'è?
1: Ciao, sono Angela da Roma. La canzone è Sono cose della vita, l'autore è Eros Ramazzotti. Ciao.
0: Bravissima Angela, sono proprio cose della vita e la canzone è quella di Eros Ramazzotti del 1993.
2: Ciao Radio Subasio, è più bella cosa di Eros Ramazzotti, cantata appunto dopo con Tina Turner, e sono Nazareno da Ascoli Piceno.
0: Allora Nazareno, la canzone è stata effettivamente ricantata con Tina Turner appunto negli anni successivi, 4 anni dopo, perché appunto l'originale è uscita nel 93, nel 97 l'ha ricantata con Tina Turner, però non era più bella cosa, quella era un'altra canzone, quella dedicata a Michelle Hunziker. Invece appunto ha risposto bene la nostra amica che abbiamo sentito nel suo vocale, aveva risposto bene anche Mimmo da Roma e tutti gli altri tanti che hanno mandato il loro vocale stamattina, perché questa effettivamente è una delle canzoni più belle che il nostro Eros ci ha regalato nel corso della sua lunga carriera. Qui ovviamente nella versione originale da solo su Radio Subasio, Cose della vita.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali
8: e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Su Carrefour.it.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa UniEuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Ehi, hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Gianni Togni arriva da un quadriennio fantastico con numeri uno in classifica come Luna è semplice e il successo si ripete nel 1984 con Giulia.

0: Damiano David, Tyla e Nile Rodgers su Radio Subasio. 9.38, buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di aria condizionata, sì o no? Giacomo da Firenze dice: io con il caldo non funziono proprio, quindi o mi mettete il condizionatore o faccio il letargo al contrario. Vi saluto a giugno e ci vediamo a fine ottobre.
1: Aria condizionata? E quando andiamo ai supermercati d'estate, che praticamente davanti ai frigoriferi del latte, degli yogurt, ti devi mettere il cappotto.
0: Vero.
1: Infatti ogni anno noi qui ci prendiamo una bella bronchite. Un bacio, Silvia da Roma.
0: Silvia, in effetti bisogna stare attenti, perché quando è eccessiva fa male l'aria condizionata. Però c'è qualcuno saggio che ha la soluzione.
2: Roberto da Anzio.
0: Vai, Roberto.
2: Se tu metti l'aria condizionata, l'accendi, quella fa il ghiaccio un altro po', ecco perché fa male.
0: Certo.
2: Va miscelata con aria calda.
0: Giusto.
2: E la porti a quella temperatura che a te piace e non fa male. Ecco perché tanta gente si sente male, è normale.
0: È normale.
2: Però ricordatevi una cosa, che quando uscite dalla macchina, prima di arrivare, spengere tutto,
0: sì,
2: aprire due dita i vetri.
0: Due dita.
2: E far entrare l'aria da fuori.
0: Giusto.
2: In modo che tu quando esci non sudi. Bisogna saperle usare le cose. Perché sennò vi fate male. Belle mia. Che volete fare?
0: Belle mia, che volete fare? Giustamente, insomma, il nostro Roberto dà la soluzione più ragionevole, perché c'è chi la vuole, chi non la vuole. Ma se uno la mette a una temperatura, diciamo, che non fa male, sta meglio senza causare danni alla salute. Scendi

0: Ogni tanto Gian Nannini su Radio Subasi, ogni giorno invece a quest'ora ci raggiunge lui.
1: Buongiorno a tutti. Tu hai detto ogni tanto.
0: Sì.
1: Parafrasando il titolo di Gian Nannini. Quante volte incontri gli amici con cui magari ti scambi messaggi anche ogni giorno? Ma fisicamente intendo.
0: Molto meno rispetto a quanto ci scriviamo. Questo purtroppo è vero.
1: E questa è la grande questione che affronteremo questa mattina. Specchio dei tempi. Le nostre relazioni sociali sono mutate completamente. Se da un lato i social, le tecniche di messaggistica ci consentono di rimanere sempre in contatto con gli amici o quelli che riteniamo tali, la scarsa presenza e frequentazione fisica crea però un distacco che cambia un po' il tipo di rapporto.
0: È vero, è vero.
1: E allora io oggi vorrei chiedervi se restare in contatto sia o no la stessa cosa di stare insieme proprio fisicamente, e se anche per voi è così. Poi vi impegnate per invertire il trend o è un'onda inevitabile? Insomma, vi impegnate per creare momenti di incontro, che so, andare qualche volta a mangiare una pizza, ritrovarsi fisicamente, mettendo da una parte quell'emanazione nostra che è lo smartphone. E poi mi piacerebbe anche capire e sondare se questo atteggiamento è anche il segno che le amicizie non sono più quelle di un tempo. E quindi si può fare anche a meno di sentire, di vedersi, di frequentarsi, ma basta un semplice messaggino o uno di quei vocali chilometrici.
0: Insomma, secondo me no, ci vuole comunque la frequentazione, dai, non basta sentirsi soltanto.
1: È auspicabile. Comunque ne parleremo con il conforto delle vostre preziose esperienze anche questa mattina al 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo, a tra pochissimo.
2: Ci siamo separati.

0: Millennium, la canzone di Robbie Williams con la quale ci salutiamo stamattina. Vi aspetto domani tutti in piedi e dalle 7, mi raccomando. Arriva Stefano Pozzovivo ad accompagnarvi fino alle 13 anche oggi, mentre da parte mia è veramente tutto. Gianluca Giurato appunto vi lascia prima con le news, le breaking news di TGCom 24. 2:02.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter. Aveva 70 anni, numero 10 eclettico, vinse uno scudetto in nerazzurro. Ricoverato a Brescia, era in condizioni critiche dopo il malore nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Trump sospende il Project Freedom, l'iniziativa militare USA per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Decisione, dice, presa di comune accordo dopo la richiesta pakistana. La Casa Bianca parla di progressi in vista di un accordo con l'Iran. Il presidente USA è tornato ad attaccare il Papa prima dell'arrivo di Rubio in Vaticano, fissato per domani. L'accusa mette a rischio i cattolici. La replica di Prevost: annuncio la pace. Chi mi critica dica la verità. A Leone 14 il sostegno di Tajani. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio e Marco Poggi. La difesa dell'unico indagato afferma non risponderà. Ieri ascoltate le gemelle K, cugine della vittima. I PM puntano su un possibile rifiuto sessuale di Chiara Poggi e analizza i file protetti nel suo PC. Blitz contro traffico di droga, estorsione e armi. A Roma sgominata un'organizzazione vicina al clan senese. 18 arresti in una faida tra narcotrafficanti. Per eliminare il gruppo rivale era stato ingaggiato un killer cileno nascosto in una villetta a Ciampino. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions League. A Londra, Atletico battuto per 1-0 dopo l'1-1 di Madrid. Dalle 21 a Monaco, Bayern PSG. A Parigi fu 5-4 casalingo. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
15: La spesa intelligente!
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Buongiorno, bentrovati amici di Radio Subasio da Stefano Pozzo Vivo. Con voi fino alle 13 in questo mercoledì numero 6 di maggio 2026. Cominciamo molto bene. C'è Fabio Cunha.

0: Ti ricordo ancora, Fabio Concato, una canzone lontana nel tempo, ma entrata nel cuore di tantissimi di voi, perché così ce n'è tante di frecce al suo arco, Fabio, che ha proposto belle canzoni e continua ancora a proporre emozioni in musica. Buona mattina, amici, se vi siete collegati da poco, ben arrivati su Radio Subasio. Anche quest'oggi, tra suoni, emozioni e sogni, anche qualche spunto di riflessione che ha a che fare, come sempre, con la nostra vita di relazione in questo caso. Si parla sempre più spesso di amicizie virtuali. Ci sono amicizie che continuano in qualche modo a restare in contatto grazie alla tecnologia, quindi le chat, la messaggistica, i social media. E detto questo, però, noi veniamo da un'esperienza che ci parla di un'amicizia che una volta si giocava su tavoli diversi, con incontri costanti, occasioni per vedersi, abbracciarsi, parlarsi de viso e non attraverso un messaggio vocale. Qualcuno di voi dirà specchio dei tempi, sì, però io oggi con voi vorrei affrontare un argomento, anzi un bivio di fronte al quale spesso ci troviamo, perché con la diffusione dei social media si è un po' amici di tutti, ma l'amicizia è un'altra cosa. E allora vi chiedo se restare in contatto sia o meno la stessa cosa di stare insieme alle persone a cui teniamo. Vi impegnate per invertire questo trend che ci vuole sempre più lontani ma collegati, oppure è inevitabile? Vorrei chiedervi anche se il segno che le amicizie non sono più quelle di un tempo. Insomma, quanto spesso riuscite a vedere fisicamente i vostri amici, posto che siamo tutti molto impegnati in un tran tran quotidiano che ruba tempo alle nostre vite? Ne parleremo a partire dalle 11, come sempre, con il vostro prezioso contributo al 348 075 8060. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va a Letizia, che ci ascolta e ci saluta da Udine. Buongiorno a te, Letizia, e buon ascolto a tutti, anche con Fulminacci.
1: Ci

Un giorno migliore in una pop, di certo le nostre giornate migliorano, intanto con la musica di Radio Subasio, ma poi con i rapporti con gli altri, con gli amici, quelli che sentiamo più o meno vicini. E oggi, grazie alla tecnologia, effettivamente li sentiamo più vicini di una volta, forse. Non so se capita anche a voi. Eppure ci sono sempre persone alle quali si ripete dobbiamo vederci da mesi e mesi. Io in questo sono un campione, eh? Non è mancanza di volontà, ma probabilmente frenesia di vita. Lo si sa, lo si dice, eppure alla fine capita di mandarsi meme alle 11 di sera come se bastasse. Ma non c'è una vera colpa, siamo diventati tutti così, presi, occupati, connessi a tutto e presenti a niente. Le amicizie vengono tenute in vita a colpi di vocali, a volte eccessivamente lunghi, e aperitivi ogni 3 mesi, e chiamiamo questa modalità restare in contatto. Ma davvero basta? Basta la nostra vita di relazione? E questa è la provocazione di oggi. Dice molto, evidentemente, di come sono mutati i rapporti sociali. Ma restare in contatto non è la stessa cosa di stare insieme. Secondo me, anche per voi è così? Vi impegnate per invertire il trend o è un'onda inevitabile? Oppure è anche il segno che le amicizie non sono più quelle di un tempo? Quanto spesso, insomma, riuscite a vedere fisicamente i vostri amici? Oppure vi accontentate di restare semplicemente in contatto virtuale? È il tema che affronteremo questa mattina. Come sempre, se vi va, con la vostra voce al 348 075 80 60.

0: sai che suono ha la serata perfetta?
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: 'Qualcosa mi dice che presto Sal Da Vinci tornerà a farci visita. Qualcosa, chissà, scopriremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Intanto ci godiamo il suo successo sanremese, per sempre sì.

Si è parlato molto di Reunion, Spice Girls, ma poi alla fine manca sempre qualcosa per, diciamo così, rimettere sotto un'unica insegna questa formazione che ha fatto parlare molto di sé e si è fatta soprattutto molto, molto, molto ascoltare. Parliamo di Union, o in questo caso di terzetti, visto l'arrivo di Al mio paese, Selena Brancal, Levante, Delia.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

Stella nascente Ornella Vanoni, vi sto chiedendo se restare in contatto è la stessa cosa di stare insieme con i nostri amici. Anche per voi sorge il dubbio che sia o meno la formula giusta. Vi impegnate per invertire il trend o un'onda inevitabile, frutto del logorio della vita moderna? Oppure anche il segno che le amicizie non sono più quelle di un tempo. Insomma, quanto spesso riuscite a vedere fisicamente i vostri amici? Oppure vi accontentate di restare semplicemente in contatto virtuale? 348-075-8060 per dirci come ogni giorno la vostra sul tema.

0: Se vi è venuta voglia di ballare in ufficio, fatelo. Lasciate sfogare il ritmo che è in voi. D'altro canto, questa è una delle canzoni e dei pezzi più coinvolgenti di un repertorio che ne conta già decine, di Gloria e Stefan. E adesso l'informazione torna su Radio Subasio con un nuovo aggiornamento, quello delle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Porta container francese attaccata a Hormuz. Danni alla nave, colpito l'equipaggio. Evacuati i feriti di nazionalità filippina. Intanto Trump sospende il Project Freedom, l'iniziativa militare statunitense per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto. Domani Rubio in Vaticano. Il capo diplomazia di Washington prova a ricucire i rapporti tra USA e Santa Sede, ma parla di un viaggio organizzato da tempo. La Casa Bianca attacca ancora il Papa, mette a rischio i cattolici. La replica di Prevost: annuncio la pace, chi mi critica dica la verità. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasca, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio e Marco Poggi. La difesa dell'unico indagato, preannuncia, non risponderà. Ieri ascoltate le gemelle K, cugine della vittima. I PM puntano su un rifiuto sessuale di Chiara e analizzano i file protetti nel suo PC. Continua l'ondata di piogge e forti temporali che già ieri hanno investito il centro-nord. In Toscana allerta arancione, gialla in Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria e Lazio. Temperature massime in leggero aumento quasi ovunque. A 13 anni apre il fuoco a scuola, 2 morti e 2 feriti. Succede in Brasile, nella località di Rio Branco. Con l'arma del padre, il minore spara nell'istituto e uccide 2 dipendenti che volevano fermarlo. Il ragazzo è stato arrestato, le lezioni sospese. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions. A Londra Atletico battuto per 1-0, dalle 21 a Monaco Bayern PSG, a Parigi fu 5-4 casalingo. Addio a Evaristo Beccalossi, vinse uno scudetto con l'Inter. Aveva 70 anni, era ricoverato a Brescia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 coda di 4 km tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione in direzione Padova. Per un incidente sulla A14 è chiuso il tratto tra Pedaso e Grottammare verso Taranto. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, di conseguenza tra Fermo e Pedaso si registrano 3 km di coda in aumento. Un veicolo in avaria sulla A24 causa 1 km di incolonnamenti tra Torni in Parte e l'Aquila Ovest in direzione della Teramo Mare. Infine, sulla statale 652 di Fondo Valle Sangro, rallentamenti per lavori tra Cerro Volturno e Cupone. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Per Michael Jackson l'album Thriller rimane un caposaldo della sua produzione. All'interno tanti singoli di successo, più uno, quello che suoniamo in questa collection, Billie Jean.

0: Vacci piano, Marcomi e Radio Subasio in vostra compagnia. Quest'oggi a riflettere sul senso delle amicizie oggi, che si coltivano anche a distanza. Sarà il tran tran della vita moderna, il logorio della vita moderna, come diceva Ernesto Calindri in un noto spot televisivo, ma restare in contatto, insomma, lo si fa, sì, ma solo attraverso i mezzi digitali. E allora vi ho chiesto se restare in contatto non sia la stessa cosa di stare insieme, anche per voi, come per me, chi vi parla. Vi impegnate per invertire questo trend o è un'onda inevitabile? Eppure è anche il segno che le amicizie forse non sono più quelle di una volta, è un processo di trasformazione anche dei nostri rapporti di relazione.
1: Sono Margherita, chiamo da Ancona, ma sono di Taranto. A 30 anni mi sono dovuta trasferire, lasciando le amicizie, quelle dell'infanzia, praticamente due mie amiche con le quali ho frequentato dalla seconda elementare all'ultimo anno di diploma nello stesso banco, quindi proprio quelle amicizie carnali che sono riuscita a mantenere. Però la distanza influisce, perché la quotidianità è quello che conta, secondo me, nell'amicizia. Anche qui sono riuscita a stringere amicizie importanti, però essendo adesso in pensione mi rendo conto che non vedersi più tutti i giorni influisce. L'amore, l'affetto è sempre quello, però è difficilissimo, ognuno preso poi dalla sua vita, riuscire a ritagliare dei momenti per stare insieme. Quindi ci si contenta della videochiamata, della telefonata e dell'aperitivo, appunto. Però io penso che sia meglio che niente, perché comunque quando hai bisogno e sai che puoi contare su quella persona, la chiami e sai che è lì che ti ascolta. Per me questo è l'importante, e naturalmente anche per le altre persone, insomma. Non è facile, ripeto, io poi ho la distanza in mezzo, quindi è ancora più difficile, ma sono molto contenta. Le mie amiche mi vogliono bene e io le voglio bene.
0: E secondo voi? 348 075 8060.

0: Il volo Zucchero Sugar Fornaciari ci fa planare piano piano su queste note verso il nostro argomento odierno, che ha a che fare con i rapporti di relazione, con le amicizie che si consumano nelle distanze. Beh, Modugno cantava che la lontananza, sai, è come il vento, accende i fuochi grandi e spegne quelli piccoli. È così anche per le amicizie? Chi lo sa? Probabilmente, se è vero che un amico è per sempre, resiste anche alle intemperie della distanza e della frequenza con cui ci si sente. Oggi vi ho chiesto se restare in contatto sia o no la stessa cosa di stare insieme, se vi impegnate per invertire il trend, oppure è anche il segno che le amicizie forse non sono più quelle di una volta?
1: Sono Maria Emma da Terracina. Vorrei esprimere profondamente il mio disappunto per questa brutta situazione che stiamo vivendo, questo essere appunto perennemente connessi ma non assolutamente insieme. Questo ha creato veramente, perlomeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda tanti altri, delle vere e proprie isole di solitudine, perché delle volte non ricordiamo neanche le persone a cui mandiamo il buongiorno, la buonanotte, perché lo facciamo per abitudine, lo facciamo, non lo so, per restare connessi, ma tutto questo non ha, secondo me, alcunissimo valore, perché queste aree di solitudine aumentano.
0: Riflessione profonda quella della nostra ascoltatrice: le aree di solitudine, le isole, è un arcipelago ma di isole separate le une dalle altre.
2: A me tutta questa socialità forzata e continua mi ha reso più asociale, perché già solo il fatto di poter potenzialmente essere sempre in contatto, sempre connessi, mi mette ansia, mi fa passare la voglia di essere sempre reperibile. E ovviamente tra il contatto telefonico e di persona preferisco sempre e comunque il contatto umano, perché non c'è paragone. Però sì, secondo me invece di unirci ci ha isolato, cioè diventa troppo. Ilaria da Taranto.
0: E secondo voi? 3480 75 80 60.

0: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
11: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Radio Subasio.
16: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Strange World, era il 1993-95, giù di lì, insomma quegli anni lì. In questa mattina ci stiamo occupando di amicizie che resistono alla distanza, o forse non sono più amicizie, sono conoscenze, o proprio le amicizie in quanto tali durano oltre le distanze, oltre il tempo. Vi ho chiesto se restare in contatto non sia la stessa cosa di stare insieme. Vi impegnate per invertire il trend o è un'onda inevitabile? Oppure è anche il segno che le amicizie forse non sono più quelle di una volta.
1: Sono Silvia, chiamo da Roma. Le amicizie non sono più quelle di una volta. Io mi sforzo di rimanere vintage in questo, se vogliamo così dire, di telefonare, di rimanere in contatto, ma è una dura battaglia contro WhatsApp e messaggi vocali di un quarto d'ora dove la gente essenzialmente ti manda dei monologhi e tu devi stare lì ad ascoltare, mentre a volte basta anche un pensiero, una telefonata di 5-10 minuti con un contraddittorio, per non parlare di tutte quelle amiche che ci dobbiamo vedere, abbiamo il caffè in sospeso e poi materialmente non si fanno vedere. E sono resa conto, soprattutto negli ultimi anni, che non sbattendomi troppo io per contattare le persone, sono rimasta un po' da sola, ma va bene così.
0: La solitudine torna a far capolino in questo tipo di comunicazione, di contatti impostati sul digitale, che ci tengono in costante contatto, ma non necessariamente insieme.
2: I veri amici li vedo, sono pochi, eh? I veri, veri, veri amici sono pochi, li vedo, invece di quelli meno veri mi posso accontentare di un saluto, anche su internet così, e va bene. Però quelli veri, veri li vedo, sì. È giusto vederli quando pensi che l'amicizia è vera, perché è bella. Le cose vere sono tutte belle. L'amicizia, diciamo che scarseggia. Sono Anti da Milano, buona giornata.
0: L'amicizia scarseggia.
3: Sono Gaetano da Fano. Noi siamo un gruppo di amici che dall'88 siamo stati 4 anni insieme a lavorare e dall'88 che non ci perdiamo di vista. E una volta l'anno ci incontriamo nelle varie località dove ognuno di noi si è trasferito, dal Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria. È una cosa stupenda, guarda. E rimaniamo sempre in contatto. Più che amici siamo diventati fratelli.
0: E questa è la conferma che se si vuole, si può. E voi? 348 075 80 60.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Giorgia. Non so

0: Ma non è facile, insomma, avere a che fare con un talent, no? Perché vedi un sacco di artisti, di talenti, ma non ti viene voglia, sì, di passare dall'altra parte?
1: Lo sai, assolutamente no.
0: No.
1: No, è difficile, è una cosa che secondo me non so fare, perché mi compenetro troppo, partecipo troppo e quindi perdo la lucidità, secondo me, della guida. Cioè, tendo a... Io poi la mia frase è: fai quello che ti senti, ma non va bene, la devi di te quello che è meglio. Anzi, poi quando li vedo che si avventurano sul palco, dico: Madonna, che coraggio incredibile. No, sto bene da quella parte.
0: Dall'altra parte,
1: sì,
0: va bene.
1: Sì, a incoraggiare, ecco, mi piace quella cosa anche di incoraggiare, perché un pochino penso di sapere come si sentono prima di andare e quindi penso di poter dire quella parolina che a me avrebbe fatto tanto comodo alla loro età. Ma loro sono molto più strutturati di come eravamo noi, la mia generazione a 20 anni. Sono molto più pronti, più preparati, più lucidi, più centrati. Comunque poi anche quella fame di fare, no? Bellissima.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: Nuovo bacio, Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo, abbastanza indietro nel tempo questo duetto. Radio Subasio in vostra compagnia e a parlare quest'oggi dei rapporti di amicizia a distanza, restare in contatto o stare insieme. Sono due aspetti delle relazioni sociali, coincidono oppure no? Insomma, non è la stessa cosa anche per voi, come molti di voi ci stanno raccontando. Vi impegnate per invertire questo trend o è una onda inevitabile che ha a che fare con i tempi moderni? Oppure è anche il segno che le amicizie non sono più quelle di un tempo? Insomma, quanto spesso riuscite a vedere fisicamente i vostri amici?
1: Sono Angelica da Fiuggi, io sono per il contatto, occhi negli occhi e abbracci, e gli amici vanno vissuti, vanno trascorse le ore insieme, una pizza, un cinema, un caffè, un ritaglio di una giornata. La vita ti porta però a spostarti per lavoro e quindi ci si allontana fisicamente, e diciamo che grazie a queste nuove tecnologie riusciamo a mantenere dei contatti. Per quanto mi riguarda, quando posso però cerco sempre di organizzarmi per il tempo anche solo di una pizza, ma guardarci in faccia, abbracciarci forte, perché il contatto è la prima cosa che ci deve essere fra persone che si vogliono bene. Io almeno la penso così.
0: La fisicità, che diventa una componente essenziale nel rafforzare i rapporti, i legami tra amici.
2: Armando da Roma, beh, a volte con gli amici, quelli veri intendo, non ci si vede spesso perché la vita ci porta anche altrove, andiamo sempre tutti di fretta. L'importante è che, siccome l'amicizia fa parte degli affetti più importanti della mia vita, sono sempre con me, sono sempre nel cuore, quindi anche se ci si vede alla lunga va bene lo stesso, loro sono sempre con me comunque.
0: Molti parlano di un equilibrio fra questa condizione di vicinanza digitale, che effettivamente accorcia idealmente le distanze, e poi la necessità di tanto in tanto comunque di incontrarsi fisicamente.
3: Antonella da Roma. Invece secondo me la connessione è ottima, perché andiamo tutti di fretta, lavoriamo tutti, non abbiamo tempo per tante cose, ma essere connessi con un messaggio, una foto, fa capire comunque all'altra persona, all'amica, a un amico, eccetera, che comunque ci sei, che pur non avendo tempo per vedere, perché magari ognuno ha i suoi problemi, il lavoro eccetera, gli orari non coincidono, comunque con un messaggio, un saluto, un ciao, un buongiorno, fai capire che comunque lo pensi sempre, la pensi sempre e ci sei.
0: Insomma, la frequentazione digitale colma in qualche modo le distanze, a patto che le amicizie siano vere, perché come scrive Isabel Allende, la vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio.

0: Circolari Bricolani New Bohemians ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione qui su Radio Subasio, le 12 in punto.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi. L'unico indagato si avvale della facoltà di non rispondere. Ieri ascoltate le gemelle K, cugine della vittima. I PM ipotizzano un rifiuto sessuale di Chiara Poggi e analizzano i file protetti nel suo PC. Porta container francese attaccata a Hormuz, danni alla nave, colpito l'equipaggio, evacuati i feriti di nazionalità filippina. Intanto la Casa Bianca sospende il Project Freedom, l'iniziativa militare statunitense per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre. Così il Papa all'udienza generale in San Pietro. Prevost riceverà Rubio domani dopo il nuovo attacco subito da Trump. Il capo diplomazia USA proverà a ricucire lo strappo con la Santa Sede. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, aveva 70 anni, numero 10 eclettico, vinse uno scudetto in nerazzurro. Ricoverato a Brescia era in condizioni critiche dopo il malore nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. L'ONU a Israele, rilasciate i due membri della flottiglia ancora in stato di fermo. Non è un crimine cercare di portare aiuti a Gaza, scrive in una nota l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Un centinaio gli attivisti bloccati il 30 marzo dalle forze ebraiche mentre si trovavano in acque internazionali al largo di Creta. L'antitrust avvia istruttorie su società di Glovo e Deliveroo Italy. Le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider. Glovo risponde: collaboreremo con le autorità. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La seconda perturbazione del mese porta oggi una fase di maltempo soprattutto al centro-nord in Sardegna, accompagnata da venti meridionali. Nelle prossime ore rovesci temporali localmente intensi in Lombardia, Tirveneto, tra Bassa Toscana e Alto Lazio in Sardegna. Piogge e rovesci più deboli e intermittenti nel resto del nord, in Umbria, Alta Toscana e nell'Appennino centrale e meridionale. In serate rovesci temporali insistono su ovest della Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Toscana e Lazio. Le piogge si spingono sul Medio Adriatico, in Basilicata e Campania. Temperature massime in calo in Sardegna, in lieve rialzo altrove tranne nelle aree con le precipitazioni più insistenti. Venti meridionali moderati o tesi. Per maggiori dettagli meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte. Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.

0: subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Mina e Celentano hanno sempre funzionato, una fusion perfetta le loro voci e la loro veste interpretativa. Beh, uno delle punte di diamante di questa collaborazione è acqua e sale.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez, Marco Masini, Male Necessario, una partecipazione a Sanremo molto molto interessante e che ha avuto fantastici riscontri anche per la diversità dei due personaggi musicalmente parlando, che si sono invece incontrati molto molto bene. Sono le 12 da 15 minuti e un po' di secondi, Radio Subasio in vostra compagnia, Il Pozzo con voi fino alle 13 e un altro duetto di rango.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Subasio.
1: Subasio.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Va bene così, senza parole. A volte bastano poche parole, un saluto. È quello che accade a questo punto della nostra mattina con i saluti arretrati, questa parentesi dedicata sempre esclusivamente a voi che ci ascoltate e ce lo fate anche sapere, e quindi nascono così come protesti belli e buoni, protesti che ci portano oggi a salutare con piacere Maria Grazia che ci ascolta e ci saluta da Somma Campagna, siamo in provincia di Verona, Claudia che ci ascolta e ci saluta da Iesi e Vittoria che ci ascolta e ci saluta da Bisacquino, siamo in provincia di Palermo. Per tutti un'altra delle novità del periodo, Gaia con Bossa Nostra.

0: Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
14: La spesa intelligente.
15: Umbria Jazz.
16: A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
15: Umbria Jazz.
16: Biglietti e info su umbriajazz.com.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
21: Parla della storia di due persone che, pur avendo intrapreso strade diverse, continuano a percepire una connessione invisibile, come se i loro percorsi fossero ancora orientati verso lo stesso orizzonte. È la storia in frutto del rapporto di Chiara con Paola, Jezzi e Stessa Direzione.

Magnificent YouTube. In questa nostra mattina sempre più tarda, tra pochi minuti sveleremo come sempre accade a questo punto il tema che verrà trattato nella pausa pranzo, la tradizionale prima ora che di cui si compone anche il nostro pomeriggio, almeno la prima parte, e sveleremo questo tema con chi vi condurrà, cioè con Leonardo Fabrizi. Intanto ritroviamo i giornalisti di Sold Out.

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Le ragazze che
1: le
0: ci
1: salutiamo
0: fanno
1: tutte, intanto
0: tutte quante.
1: Buongiorno.
0: In un abbraccio stratosferico, buongiorno, ben trovato.
1: E allora, Pozzello,
0: dica.
1: Sei mai stato, non so, ti sei mai imbattuto in festival o manifestazioni bizzarre?
0: Come no, alcune le ho organizzate anche io. Lo chiamavano Ercaciara.
1: Ercaciara.
0: Beh, insomma, quando si fanno le feste, manifestazioni, si sa che il rumore, cioè, c'è un po' di inquinamento acustico.
1: Un leggero inquinamento
0: acustico.
1: L'importante
0: è darsi delle regole, quindi per esempio i centri urbani, mi sembra che a mezzanotte si
1: staccano,
0: finisce
1: tutto,
0: si
1: esatto.
0: Stacca tutto, quindi un minimo di tutela c'è. Poi naturalmente c'è una sensibilità che è più o meno acuita in alcune persone,
1: certo,
0: che anche al solo vociare dei bambini che giocano a pallone in un cortile si lamentano.
1: Sì,
0: siamo stati tutti bambini,
1: tutti,
0: tu
1: certo.
0: Hai mai preso secchiate d'acqua?
1: Anche più
0: io
1: di
0: pure.
1: Una
0: io pure.
1: Anche più di una
0: volta si usava, oggi non si usa più, peccato, perché era un po' di represso.
1: Penso di essere stato uno dei pochissimi bambini al mondo ad aver preso una contravvenzione perché giocava a calcio nella piazzetta della città. Sì, avevo
0: che
1: 7
0: brutta
1: anni.
0: Cosa. Comunque a voi
1: non
0: mi è
1: ti dico mio padre.
0: Mai? Ha pagato papà.
1: Non ti
0: certo.
1: Dico no, non ti dico la reazione.
0: Ah,
1: poi.
0: Beh, certo, col vigile?
1: Sì.
0: Ah, beh, insomma, sì. Si può capire. Voi vi siete mai imbattuti in feste o eventi particolari? Ne conoscete alcune bizzarre,
1: anche
0: curiose?
1: Certo.
0: Certo,
1: curiose. Ma in
0: certo.
1: Vacanza può capitare, no?
0: Come no, soprattutto in paesi stranieri, dove magari ci sono alcuni culti che sono lontani dal nostro sentire, me ne vengono in mente, e alcuni sono irriferibili.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Caspita.
0: Poi siamo in radio, non si vede.
1: Non si, però si può, si può
0: no,
1: dire.
0: Non si può.
1: Dire.
0: No, non si può dire.
1: Caspita.
0: Comunque, aspettiamo i vostri
1: luci rosse.
0: Anche per loro
1: hai
0: non sono rosse, sono rosa, però interessante. Vogliamo ricordare il numero?
1: Ma certo, 348 075 80 60.
0: Dateci dentro.

0: I love you baby Jovanotti 6pm, i saluti dal Pozzo che vi dà appuntamento domani a partire come sempre dalle 10, arriva il nostro pomeriggio, ma prima ancora come sempre l'informazione con una nuova edizione delle Breaking News di TGCom 24 e quella delle 13, e come ogni giorno amici miei fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Secondo Axios, Iran e Stati Uniti sarebbero più vicini che mai alla fine della guerra. Entro 48 ore attesa la risposta di Teheran, il memorandum in 14 punti sarebbe la base per colloqui di 30 giorni per un accordo definitivo che dovrebbe includere clausole sul nucleare e la riapertura di Hormuz. Intanto nello stretto una porta container di una compagnia francese sarebbe stata attaccata, danni alla nave che batte bandiera maltese e feriti alcuni membri dell'equipaggio, tutti filippini. Ancora non specificata l'origine dei colpi, Macron minimizza, non è stata assolutamente presa di mira la Francia. All'indomani dei nuovi attacchi di Trump e alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio, Papa Leone XIV tiene il punto. Il compito della Chiesa è dire parole chiare contro guerre e sfruttamento e annunciare la pace, ha detto il pontefice durante l'udienza generale. Concluso dopo oltre 2 ore l'interrogatorio in procura a Milano di Marco Poggi, fratello di Chiara, i PM di Pavia lo hanno sentito come testimone per la nuova inchiesta su Garlasco. Ancora in corso il colloquio tra i magistrati e Andrea Sempio, unico indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non si era mai ripreso dal malore che lo aveva colpito nel gennaio 2025 Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter si è spento nella notte a Brescia, avrebbe compiuto 70 anni martedì prossimo. Oggi e domani la camera ardente, venerdì alle 13.45 i funerali nella chiesa della conversione di San Paolo. Glovo e Deliveroo Italy pronte a collaborare con l'antitrust che ha avviato istruttorie sulle società collegate ai colossi del delivery. Sarebbero state comunicate informazioni ingannevoli riguardo l'impegno etico e la responsabilità sociale. Convinte della nostra correttezza, dicono le aziende. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente tra l'incrocio viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia, sulla A12 Genova-Rosignano traffico congestionato tra Genova Nervi e Genova Est in direzione della capoluogo ligure, sulla A14 Ancona-Pescara un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Fermo, Porto San Giorgio e Pedaso in direzione di Pescara. Infine sulla statale 67 Tosco-Romagnola segnalati lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ravenna, strada statale 16 Adriatica e incrocio Marina di Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa UniEuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
7: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: E 13 da 5 minuti, ben trovati. Buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 6 maggio 2026 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi un bel classico di Bruce Springsteen, Born in the USA.

diciamo che ci fu un grandissimo fraintendimento politico legato a questa canzone di Bruce Springsteen dell'84, perché fu erroneamente interpretata come un inno patriottico, no? E durante la campagna presidenziale dello stesso anno Ronald Reagan cercò di associarsi a Bruce Springsteen, però l'artista si dissociò pubblicamente chiarendo il vero significato della canzone. Una canzone importante che racconta la storia di un veterano del Vietnam tornato a casa e abbandonato dalla società. Grande classico, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, pausa pranzo targata 6 maggio 2026. Vi siete mai trovati nel bel mezzo di una manifestazione o di un evento a dir poco bizzarro, magari in vacanza, no? Siete stati in un posto dove pensavate di trovare tutto tranne che, per esempio, la battaglia delle arance che si tiene a Ivrea, oppure alla festa dei serpari di Cocullo in Abruzzo, o la corsa dei ceri a Gubbio, al palio della rana a Fermignano. Potrei fare davvero una lista lunghissima. Il lancio del formaggio, che si svolge in varie località, è una tradizione contadina dove si lanciano proprio forme di pecorino stagionato lungo strade o sentieri, e vince chi ovviamente raggiunge la distanza maggiore con meno lanci. E allora, vi siete mai imbattuti in feste o manifestazioni particolari? Ne conoscete alcune bizzarre o curiose? E in cosa consistono? Se volete raccontarmi le vostre esperienze, come sempre 348 075 80 60. C'è la Pausini, immensamente.

Se tornerai 883, siete su Radio Subasio. Appena iniziata la pausa pranzo, ricordo subito il contatto WhatsApp Telegram che vi consente di inoltrare i vostri messaggi se volete partecipare all'appuntamento di oggi. Vi chiedo, insomma, se vi siete mai imbattuti in feste o manifestazioni particolari, ne conoscete alcune bizzarre o curiose e in cosa consistono. Magari mentre eravate in vacanza da qualche parte o semplicemente vi trovavate in giro con famiglia o amici, sappiate che ce ne sono tantissime in giro per il mondo. In Belgio, ad esempio, più precisamente a Depan, vi sareste ad esempio potuti imbattere nel campionato europeo più rumoroso. Oltre 70 partecipanti da ben 15 paesi si sono sfidati nell'imitazione dei gabbiani, con tanto di giuria che valutava suono e performance, nessun premio in denaro, soltanto il titolo e l'invidiabile diritto di vantarsi. Dice: cosa hai fatto quest'anno? Ma niente, ho partecipato a una manifestazione che consiste nell'imitare i gabbiani. E vi siete mai imbattuti in feste o manifestazioni particolari? Ne conoscete alcune bizzarre o curiose? In cosa consistono? 348 075 80 60.

0: Neck, la vita è, siete su Radio Subasio, appena iniziata la pausa pranzo. Oggi vi chiedo se vi siete mai imbattuti in feste o manifestazioni particolari, se riconoscete alcune bizzarre o curiose, in cosa consistono, perché insomma in tanti amano le tradizioni fuori dagli schemi, no? Il mondo è pieno di eventi che in qualche modo sfidano anche la logica. Prima ho citato la battaglia delle arance che si tiene a Ivrea. Durante il carnevale le squadre si sfidano a colpi di quintali di agrumi per le strade della città. E allora, se ne conoscete alcune di bizzarre, volete raccontarcene, segnalatecele subito al 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ho visto tantissime feste particolari, da Cuba agli Stati Uniti, a Sud America, Asia, ma sicuramente quella che mi ha impressionato di più sono stati gli aquiloni che alle 6 escono su tutti i tetti in India, specialmente a Nuova Delhi, alle 6 tutti questi bambini che montano sui tetti e giocano con gli aquiloni. È uno spettacolo. Alex da Pisa.

0: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
1: Deliveroo!
0: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Qua abbiamo rimesso la puntina sul disco, c'è poco da fare. 1988, Broken Land, The Adventures. Siete sulla De Subasio. Oggi si parla di eventi che in qualche modo sfidano la logica, no? Vi siete mai imbattuti in feste o manifestazioni particolari? Ne conoscete alcune bizzarre o curiose? In cosa consistono? Se volete raccontarci le vostre esperienze, 348 075 80 60. Ho citato il Palio della Rana, una corsa in cui i concorrenti devono spingere una carriola con sopra una rana viva, cercando di non farla saltare via prima del traguardo. Se andiamo all'estero, anche lì insomma troviamo un sacco di roba, Il Burning Man, nel deserto del Nevada, nasce una città temporanea dedicata all'arte e all'autoespressione radicale che culmina nel rogo di un enorme fantoccio di legno. E poi, se ci spostiamo in Giappone, potremmo citare ad esempio il Kanamara Matsuri, conosciuto come il Festival del Fallo di Ferro, cioè una celebrazione della fertilità con sfilate di enormi sculture a tema lecca-lecca, gadget coordinati ovviamente. E allora, ripeto la domanda: vi siete mai imbattuti in feste o manifestazioni particolari? Ne conoscete alcune bizzarre o curiose? In cosa consistono? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Nel mio paese, che è in provincia di Rieti e si chiama Monte Leone Sabino, c'è una tradizione. Una inizierà questo venerdì, in cui si festeggia la patrona, che è Santa Vittoria. In prossimità di queste feste, chi porta il santo a casa per tutto l'anno, si lanciano delle ciambelle, che in dialetto si chiamano proprio ciammellitti, e vengono lanciati dalle finestre, dai balconi della casa di chi prende il santo, e sotto ovviamente tutti i paesani e tutte le persone che vengono a vedere questa festa li devono prendere. Un bello spettacolo. Un saluto da Monterotondo, Ivonne.
0: Grazie, grazie davvero. Vi siete mai imbattuti in feste o manifestazioni particolari? Ne conoscete alcune bizzarre o curiose? In cosa consistono? 348 075 80 60.

0: Quanto amore sei, Eros Ramazzotti, un suo grande classico, siete su Radio Subasio, volge al termine la pausa pranzo di oggi, vi ho chiesto se vi siete mai imbattuti in feste o manifestazioni particolari, ne conoscete alcune bizzarre o curiose e in cosa consistono. Grazie di aver partecipato all'appuntamento di oggi, come sempre chiudiamo dando voce ai vostri messaggi.
1: Buonasera, sono Maria Grazia da Terni, sicuramente un evento strano è l'alzata di Ceri a Gubbio, che è da vedere una volta nella vita, bellissima.
0: Bellissima, molto molto suggestiva devo dire.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Nel paese dove abito, Schieti di Urbino Marche, si svolge a metà giugno la tradizionale festa dei trampoli. In pratica ci sono delle gare di velocità dove i concorrenti si sfidano sui trampoli. E non è una cosa semplice perché la strada non è dritta ma è in salita. È uno spettacolo da vedere. Ancora buona giornata a tutti.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Iran e Stati Uniti più vicini che mai alla fine della guerra. Secondo Axios, attesa entro 48 ore la risposta di Teheran a un memorandum in 14 punti su cui basare i colloqui per un accordo definitivo. A Hormuz, intanto, colpita una porta container francese. Macron: non è un attacco alla Francia. A poche ore dall'inizio del cessate il fuoco dichiarato dall'Ucraina, Zelensky attacca: Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza. Nella notte i russi lanciano oltre 100 droni, il primo a chiedere una pausa per le celebrazioni della vittoria l'8 e 9 maggio era stato Putin. Il compito della Chiesa è dire parole chiare contro guerre e sfruttamento e annunciare la pace, così Papa Leone XIV durante l'udienza generale. Il pontefice non arretra dopo gli ultimi attacchi ieri di Trump, domani la visita del segretario di Stato americano Rubio. Seconda giornata di interrogatori per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. In procura, ascoltata per oltre 2 ore, la testimonianza di Marco Poggi, fratello di Chiara. Andrea Sempio, unico indagato, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Incendio nel cantiere del tunnel passante dell'alta velocità di Firenze a Campo di Marte. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso. Alcuni ignoti sarebbero entrati scavalcando un cancello, danneggiati un gruppo elettrogeno e un ripetitore 5G. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Calcio: addio a Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Malato da tempo, avrebbe compiuto 70 anni martedì prossimo. Venerdì i funerali a Brescia. Champions League: l'Arsenal è la prima finalista. Stasera la semifinale di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'andata finì 5-4 per i francesi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 verso Pescara, veicoli scortati tra Vasto Nord e Vasto Sud. Per lavori invece in direzione di Taranto, coda di 1 chilometro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sulla A25 traffico rallentato per un veicolo in fiamme tra Cocullo e Sulmona viaggiando verso Pescara. Un incidente invece sulla A22 crea 4 chilometri di coda tra Bressanone e Vipiteno in direzione del Brennero. Sulla statale 211 della Lomellina, segnalato fondo stradale dissestato prima dell'incrocio Pieve del Cairo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
10: Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Che bel terrazzo!
12: Grazie!
11: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
12: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
11: Allora lo consiglio al vicino.
12: No!
11: Perché?
12: Mi ci sono antipatici che si infiltrino.
11: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 6 maggio 2026. Per voi un classico di Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu.

sani momenti di euforia. Annalisa, siete su Radio Subasio. Dai che alle 15 arrivano i 60 minuti a voi dedicati. Intanto iniziate a pensarci su quale potrebbe essere o qual è la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla, perché avrete l'opportunità di ascoltarla tra le 15 e le 16. Dicono

C'è ovviamente la vena creativa di Mogol, che è riuscito a catturare poi anche la poetica, la vocalità di Pino Mango, che ci ha lasciato un patrimonio incredibile. Questa canzone esplora il tema dell'amore enigmatico e anche del dubbio. Enigmatico un po' come la protagonista Lisa Gherardini, no? La Monna Lisa. Siete su Radio Subasio, le 14 da 24 minuti. Io sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo mercoledì 6 maggio 2026 e per voi anche ultimo cascare nei tuoi occhi. Siete su Radio Subasio.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Vacanza! Concerto! Fiorafio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
9: La spesa intelligente!
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Alle 15 arriva il jukebox, allora prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Inoltrate il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

1999, Blondie, Maria, siete su Radio Subasio. Dai, che alle 15 si avvicinano. E allora, se volete prenotare la vostra canzone, quella che volete ascoltare proprio oggi, fatelo magari attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.

La descrizione di un attimo, beh, un attimo, potete descriverlo anche attraverso una canzone, quella che vi ronza in testa o quella che magari ha segnato un periodo particolare della vostra vita. Se volete ascoltarla oggi, inoltrate il vostro messaggio, la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram al 3480758060. Ovviamente vi chiediamo il titolo, il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 3480758060, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. L'ultimo dei Maroon 5 per voi.

0: Breaking news di TGCOM 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Se l'Iran accetta l'accordo in discussione, Hormuz sarà riaperto a tutte le navi. Così Trump, mentre secondo Axios sarebbe vicino l'ok a un memorandum preliminare a colloqui di pace definitivi, attesa la risposta iraniana. Intanto nello stretto colpita una porta container francese, feriti alcuni marinai. La Chiesa dica parole chiare contro guerre e sfruttamento, il nostro compito è annunciare la pace. Così Papa Leone 14esimo durante l'udienza generale. Ieri nuovi attacchi da parte di Trump, che ha accusato il pontefice di mettere a rischio i cristiani. Domani la visita del segretario di Stato Rubio. Andrea Sempio lascia la procura di Pavia dopo oltre 3 ore di interrogatorio davanti ai PM che indagano sul delitto di Garlasco. Non ha risposto alle loro domande. Colloquio dei magistrati anche con Marco Poggi, che avrebbe sostenuto di non aver mai visto con l'amico ora indagato i video intimi della sorella. La tomba profanata di Pamela Genini al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Francesco Dolci, ex della donna, si è presentato stamane. Non è chiaro se sia stato convocato o se sia arrivato spontaneamente. Presente anche il suo legale, nel suo telefono ci sarebbero 8 foto dell'oculo. Saranno venerdì alle 13.45 nella chiesa della conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi. Storica bandiera dell'Inter, si è spento nella notte dopo una lunga malattia. Avrebbe compiuto 70 anni martedì prossimo, oggi e domani la camera ardente. Comunicate informazioni ingannevoli riguardo l'impegno etico e la responsabilità sociale. Questa l'accusa dell'antitrust contro diverse società che operano per Glovo e Deliveroo in Italia. Avviate istruttorie. I due colossi del delivery, pronti a collaborare, si difendono, sempre agito con correttezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso. Su Carrefour.it.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Inizia il jukebox di Radio Subasio, 348 075 80 60, se volete inoltrare le vostre richieste proprio adesso. Qual è la canzone che vi fa battere il cuore, quella che racconta un momento particolare della vostra vita? Potete richiedercela anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Mauro di Napoli ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Paola da Pomezia, volevo dedicare una canzone a Marilena, ovvero quella di Enrico Ghigiotti, Maledetti innamorati. Un bacione grande, ciao a tutti!
2: Non è per niente divertente

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, Enrico Nigiotti. Allora, vogliamo sentire la vostra voce attraverso la musica. Scegliete quella canzone che volete ascoltare proprio oggi e fatelo, magari prenotandola attraverso un messaggio scritto o vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram, certo anche adesso, al 348-075-8060 o attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Kate della provincia di Ancona dice: ciao Sumasi, oggi vorrei tanto ascoltare la canzone Favola di Eros e salutare Ale in questo giorno speciale. Ciao!

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buon pomeriggio, posso ascoltare Words di FR David? Grazie, pace Antonella da Salerno.

Words, grande classico 1982, mamma mia, è passato un po' di tempo effettivamente. Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o anche richieste su WhatsApp o Telegram, codice d'accesso 348-075-8060. Maurizio di Caserta, un saluto a te, e dice un saluto a chi in questo momento ascolta la radio. Grazie, molto gentile. Poi saluto Giovanni che invece ha scelto la prossima. Ciao Giova.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Subasio, oggi nei miei pensieri un mio carissimo amico e vorrei dedicargli una canzone che ci ricorda i bei tempi. Per il mio amico Murdoch, Zombie dei Cranberries. Ciao da Elena.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Cranberries Zombie, siete su Radio Subasio, avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60, oppure attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il forum da compilare. Ne sa qualche cosa Concetta, che saluto e che ha scelto la prossima.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Buon pomeriggio a tutti, su Basiani, sono Claudio da Monterotondo. Mi piacerebbe riascoltare una vecchia canzone di Donna Summer, Call You Be Magic.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Fabiola, abito a Marsiglia e vorrei salutare i miei colleghi a Milano che sicuramente vi staranno ascoltando e dedicargli Rosetto e Caffè. Ciao!
2: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Rossetto e caffè, Sal Da Vinci, questo è il jukebox di Subasio. Se volete potete inoltrare i vostri messaggi, saluti, richieste su WhatsApp o Telegram, visto che di tempo a disposizione ancora ne avete. Codice d'accesso 348-075-8060. Devo salutare un po' di amici. Ilaria dice vorrei dedicare una canzone a chi? A Pippo, ciao e grazie. E poi c'è il messaggio invece firmato da Michela di Pisa, saluti i miei amori Franz e Thomas. Se è possibile anche una canzone nel jukebox di oggi, canzone scelta da, a proposito, sentiamo, è arrivata una nota vocale proprio adesso, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Giulia da Pomezia e vorrei ascoltare per Romina la canzone Firestorm e dirle che se anche la vita corre veloce, io la amo sempre come il primo giorno. Ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Sabrina da Perugia, vorrei dedicare i cieli d'Irlanda di Fiorella Mannoia a tutti i subassiani in ascolto, specie a quelli che stanno lavorando e anche a quelli che stanno lavorando sui campi, sui giardini come noi.

d'Irlanda, Fiorella Mannoia, e siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi, però devo fare tanti auguri di buon compleanno a Eli. Ciao Eli, auguri da parte di tutti i colleghi di lavoro che hanno scelto per te questa canzone.

Ancora un po' di minuti allo scadere di questo appuntamento. Devo salutare Ilenia che ha inviato il suo messaggio attraverso l'app e dice: vorrei fare in netto ritardo gli auguri di buon compleanno a una delle mie migliori amiche Giulia e dedicarle questa canzone. Ciao!

0: dedicato a te, le vibrazioni. Ora tempo di informazioni, le breaking news di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, quasi 4 ore in procura a Pavia, non ha risposto alle domande dei PM. Sentito come testimone il fratello di Chiara Poggi, Marco, in audizione per 2 ore, ha raccontato di non aver mai visto con l'amico di gioventù video intimi della sorella. Non crede poi che il nuovo indagato sia il vero colpevole. Si lavora ad un memorandum Stati Uniti-Iran per la fine del conflitto. Stiamo valutando la proposta americana, comunicheremo le nostre osservazioni al PAC. Lo riferisce un portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Per Trump è comunque troppo presto per parlare di colloqui faccia a faccia con gli iraniani. Il petrolio in caduta libera sotto i $100. Vacilla la tregua tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev, Zelensky, denuncia: Mosca ha violato gli accordi e agiremo di conseguenza. Nel mirino dei russi, diverse aree del paese, almeno 20 morti. E il Cremlino annuncia l'abbattimento di 50 droni ucraini sul proprio territorio. Circa 300.000 euro, questa è la prima stima dei danni subiti dall'Italia dopo la strage di Capodanno a Crans Montana. La cifra emerge dalla richiesta di costituzione di parte civile presentata alla Procura di Sion dall'Avvocatura Generale. Il calcolo è solo parziale, riguarda le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile. È ufficiale, la nave da crociera in cui è in corso una infezione da antivirus che ha provocato 3 morti attraccherà sabato a Tenerife. Resta contrario il presidente delle Isole Canarie, ma la Spagna ha raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei loro paesi d'origine. Calcio in lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, ex giocatore e dirigente bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, era malato da 1 anno, i funerali venerdì a Brescia. La Champions League, questa sera si gioca il ritorno della semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain, la vincente sfiderà in finale l'Arsenal. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un veicolo in avaria tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano in direzione Napoli. Un incidente sulla A4 provoca code tra Dalmine e Bergamo verso Trieste. Code per allagamenti sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Nel senso opposto, un incidente provoca 3 km di incolonnamenti tra Lainate e Legnano. Ancora per un incidente, questa volta sulla A26, 4 km di coda tra Ovada e Masone verso Genova. Infine, sulla statale 177 Silana di Rossano, rallentamenti per lavori tra Destro e Cropalati. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Salve!
7: Ah, lei, ho un problema, sa?
6: Cioè?
7: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
6: Per 10 anni non le darà più fastidio.
7: Ha 6 balconi e un terrazzo!
8: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio di Disco Club, dal tramonto fino a notte. Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
18: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
20: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family,
21: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
22: La spesa intelligente.
0: Le 16 da 6 minuti, eccola, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani. Ok, bene, bentornata allora. E In alto mare, un grande classico di Loredana Bertè.

0: ci siamo io e Leonardo Fabrizi con voi anche nel corso di questa nuova ora. Ah, no, Leonardo è così in una modalità riflessiva in questo momento, sta pensando, perché ogni tanto non sembra, ma riflette. Noi siamo pronti però a giocare. Ha riflettuto Leonardo Fabrizi?
1: Tra poco arrivo.
0: Ah, vedi, sta riflettendo, cioè oggi si ci fa aspettare. Vabbè, cosa faccio? Continuo? Io non ho nemmeno il materiale nelle mani, caro Leonardo, pur volendo, quindi vieni qui, ecco, facciamo
2: così. Allora, avvicinati a me, Katia Giuliani, perché la risolviamo, eh? Vabbè, sono cose che capitano durante la diretta. Il gioco di oggi è cosa hanno in comune.
0: Okay. Quindi due sport?
2: Yes.
0: Oh.
2: Cosa hanno in comune il calcio e la pallanuoto?
0: Ok, si poteva dire quindi calcio e pallanuoto, meno male.
2: Ecco. No, che sai, dovete semplicemente dirci voi cosa hanno in comune questi due sport meravigliosi.
0: Ok, quindi io direi facciamo il numero 348-0750 e tra poco sentiremo forse anche qualcuno di voi in diretta con noi. Sabrina.

0: E allora stiamo giocando a un 2-3 stelle. Grazie a Giuliani, ci sei? Oh mamma,
1: è una candid camera. Oh,
0: okay. Oh, oggi siamo su candid camera, è ufficiale.
1: Questa è una candid camera.
0: Guardiamoci intorno, non un attimo, vedi telecamere?
1: Cioè, non lo so, però è strano. Allora evitiamo di dire parolacce, perché nel caso. Va bene, ci siamo. Allora abbiamo iniziato il pomeriggio, abbiamo cercato di iniziare il pomeriggio. Il gioco di oggi è cosa hanno in comune. Vi abbiamo detto due sport,
0: sì.
1: E voi dovete indovinare cosa hanno in comune.
0: Il calcio e la pallanuoto.
1: Ok.
0: Ecco, cosa hanno in comune?
1: È semplice.
0: Dateci la risposta.
1: È quella cosa che gira.
0: Esatto.
1: Anche
0: magari
1: oggi gira
0: fatelo,
1: parecchio.
0: Fatelo inviando il vostro messaggio al 348 075 80 60.

0: Beh, lui usa il futuro, userei invece il presente.
1: Ridi, ridi, ridi. Ho già dato, non mi sento granché bene, però.
0: Non ti senti granché
1: in
0: bene?
1: In generale.
0: Vabbè,
1: sì,
0: dai,
1: no,
0: ti
1: non
0: prescrivo,
1: mi
0: non so, un analgesico,
1: no,
0: qualcosa.
1: Bene, eh?
0: Sì, certo, okay. Benissimo. Allora, vieni con me.
1: Dove andiamo?
0: Ti porto nelle Marche, precisamente ad Agugliano, dove c'è il nostro amico Elia. Pronto?
1: Ciao Elia.
2: Pronto, ciao.
0: Eccolo qua, di professione agricoltore.
1: Che bello, un lavoro prezioso,
0: esatto.
1: Direi, vero?
0: Eh sì. Oltre a fare l'agricoltore, sei anche sportivo, Elia, per caso?
1: A cosa c'entra?
2: Lo eri? Però non c'entra niente con la palla.
1: Voleva arrivare lì. Pensavo, certo. Lo collegassi all'agricoltore.
0: Abbiamo chiesto cosa hanno in comune il calcio e la pallanuoto. Hai visto mai? Magari Elia potrebbe essere un campione di pallanuoto.
1: Tra un'insalatina e una zucchina.
0: Certo. Potrebbe essere anche un campioncino.
1: Perché no?
0: Hai praticato sport però in passato magari.
2: Sì.
0: Che sport?
2: Allora, diciamo un po' di tutto, pallavolo, nuoto e ciclismo.
0: Hai capito?
1: Pallavolo e nuoto le unisci e fai pallanuoto.
0: E lì hai uno che c'ha la tarta.
1: C'ha la tartaruga.
0: C'ha la tartaruga. C'ha la tarta. Allora, Elia, cosa hanno in comune il calcio e la pallanuoto?
2: La porta. Era un po' titubante all'inizio, però Katia ha dato l'indizio che poteva un attimo portarmi sulla cattiva strada.
1: Sì.
2: Il contrario.
1: Perché, caro Elia, devi sapere che a volte vi aiuto, a volte invece viremo contro. Dovete essere voi a capire quando.
0: Soprattutto quando il monte premi è particolarmente alto, capito?
1: Come oggi. Quindi
0: ti dà gli indizi sbagliati. È così.
1: Cosa farai con tutti questi soldi che ti regaliamo?
0: Portaci in vacanza con te, Elia.
2: Non lo so,
1: è difficile deciderlo. Sì, immagino.
0: Ecco, vabbè, Elia, è stato un piacere, grazie davvero. Ti sei prestato al nostro gioco pretestuoso.
1: Grazie, Elia,
0: davvero e buon lavoro. E allora, noi giocheremo anche domani a partire dalle 16.
1: Certo, e subito la musica è quella di Fulminacci.

0: Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
8: Solo da ogni euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Ogni euro.
9: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
12: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
16: Umbria Jazz.
15: Biglietti e info su umbriajazz.com.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Ricky Martin, è arrivato anche oggi il momento di celebrare il fenomeno del giorno, perché ci sono persone che non riescono proprio a stare zitte anche quando dovrebbero non stare zitte, ma proprio sparire.
1: Dici? Sì. Tipo Jordan Cann, che si era preso gioco della polizia del Bedfordshire, perché mentre loro lo cercavano e facevano un appello su Facebook, lui ha pure commentato.
0: Genio del male.
1: No, più che altro genio del boomerang, perché sotto il post aveva scritto una cosa tipo: prendetemi se ci riuscite.
0: Ecco, e qui uno direbbe: guarda picciotto che stai svedando la gente sbagliata, va bene?
1: Esatto. Infatti le forze dell'ordine non solo l'hanno preso davvero, ma poi gli hanno anche restituito il favore con un post sui social spiegando come l'avevano beccato, no?
0: Quindi, doppia figuraccia. Prima fai il brillante, poi finisci pure nel riassunto ufficiale della tua sconfitta.
1: Sì, che è un po' la morale di oggi. Cioè, se vuoi provocare qualcuno, magari evita la polizia, che non sempre ha senso dell'umorismo, però ha anche molta pazienza.
0: Ma soprattutto, a differenza di tanti sui social, ogni tanto mantiene quello che promette.
1: E lui lo ha scoperto nel modo più diretto possibile, hai capito?
0: Celebrato anche oggi il fenomeno del giorno, e su Subasio
1: Cioffi e Noemi,
0: Farfalle. Dimmi.

0: di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Metti amore e passione in tutto quello che fai, nel lavoro, nella famiglia, nell'amicizia e cosa, non so, la lista è lunga, eh.
1: Ma come sei saggio?
0: No, non sono saggio, volevo semplicemente introdurre l'argomento di oggi.
1: C'è ecco. Un nuovo rapporto, che poi tanto nuovo secondo me non è, perché non è che ci sveli questa grande verità. Dice che in Italia la maternità continua a penalizzare fortemente il lavoro femminile.
0: Ancora.
1: Che mi verrebbe da dire. Ma va?
0: Mamma mia, ma siamo ancora caro amico qui?
1: Mi sa di sì. Quindi cercheremo di capire pensieri, pareri, esperienze personali, soprattutto suggestioni, parolacce,
0: certo,
1: eccetera.
0: Insulti, quello che volete.
1: Quello che volete.
0: Come sempre al 348 075 80 60.
1: E mica siamo a...
0: Mica Stardust, wow! I could be

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13. Vi lascio in ottima compagnia.
1: No, sì, per dirlo più convinto però.
0: Vi lascio in ottima compagnia, Katia Giuliani. Oh,
1: okay. Io vi aspetto tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking News di TGcom 24, soltanto 5 secondi alle 17.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi a Garlasco, ha lasciato dopo quasi 4 ore la procura di Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato. Come anticipato dai suoi legali, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno contestato anche alcune intercettazioni. In audizione anche il fratello della vittima, Marco Poggi, ha ribadito l'innocenza dell'amico, mai visto video intimi. Il caso della tomba profanata di Pamela Genini al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Oggi si è presentato Francesco Dolci, ex fidanzato, era con il suo avvocato. Al centro dell'attenzione ci sarebbero 8 fotografie scattate dall'uomo al cimitero dove la donna è sepolta. Il processo con rito abbreviato all'ex compagno Soncina, accusato dell'omicidio, inizierà a giugno. L'Iran non ha ancora risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, che contiene alcune clausole inaccettabili, così una fonte vicina ai Pasdaran. Le notizie dell'accordo servono a coprire la ritirata di Trump. Per il Pakistan ci sono comunque progressi nel negoziato. Israele fa sapere: noi all'oscuro di tutto. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Chi mi critica per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. Lo dice Papa Leone commentando i nuovi attacchi di Trump. Domani il pontefice riceve in Vaticano il segretario di Stato americano Rubio. La nave da crociera dove si è registrato un focolaio di antivirus arriverà a Tenerife sabato. Da lì saranno rimpatriati i passeggeri. L'OMS ha raggiunto un accordo con la Spagna, anche se il presidente delle Isole Canarie è contrario. Intanto 3 persone contagiate sono state evacuate nei Paesi Bassi, mentre in Svizzera si registra l'8° caso. È morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter, grande centrocampista nella sua carriera in campo numero 10, con i nerazzurri ha vinto 1 scudetto e 2 Coppe Italia. Il decesso nella notte in una clinica a Brescia, dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche nei prossimi giorni tempo instabile in Italia per il continuo via vai di perturbazioni, quindi domani alternanza tra sole e momenti nuvolosi praticamente dappertutto, con improvvise acquazzoni e temporali che nel corso del giorno bagneranno qua e là le Alpi, la Liguria, le zone interne del centro con locali sconfinamenti lungo le coste di Marche e Toscana e più giù qualche rovescio o temporale anche sull'Appennino meridionale e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo al nord e Sardegna, con poche variazioni altrove, valori in generale vicini alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
14: Dettagli negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali
16: e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
21: Eurospin, la spesa intelligente.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere.
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: Siamo prontissimi anche oggi, buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta da parte di Katia Giuliani saremo insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti a regalarvi la collection Frankie Goes to Hollywood Relax.

Grande Frankie Goes to Hollywood, gran bella collection anche oggi. Buon pomeriggio ancora una volta su Radio Subasio. Oggi le nostre riflessioni partono da un dato, che è un dato che effettivamente fa pensare non poco. In Italia, quando arrivano i figli, a rallentare sul lavoro sono soprattutto ancora le donne. E non parliamo solamente di grandi discorsi teorici, ma proprio di cose concrete, e cioè orari impossibili da incastrare, nidi che non bastano, aiuti familiari che non sempre ci sono, carriere che si fermano, rinunce che spesso ricadono sempre dalla stessa parte. Quindi io vi chiedo, perché chiedo a voi, secondo voi oggi diventare madre in Italia significa ancora pagare un prezzo così alto, e soprattutto pagare un prezzo più alto rispetto ai padri, per quello che avete visto anche nella vostra vita tra amici, sorelle, colleghe, figlie? Che cosa succede davvero dopo l'arrivo di un bambino? Si riesce a conciliare tutto, oppure alla fine è quasi sempre la donna a dover fare un passettino indietro? Perché insomma, questo raccontano i dati. Il vostro parere, le vostre esperienze personali, come sempre anche oggi, al 348 075 80 60. Vi leggo e vi ascolto nel corso di questa ora. Subito il nuovo Biagio Antonacci.

Giornalisti New York su Radio Subasio. In Italia lavora solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare e secondo un nuovo rapporto a cui accennavamo anche prima, la penalizzazione legata alla maternità resta purtroppo forte. Il dato parla di un 33%. Il punto è che mentre l'occupazione cresce, le donne, soprattutto le madri, continuano a beneficiarne meno degli uomini e quindi la domanda parte. Secondo voi in Italia fare figli penalizza ancora troppo le donne nel lavoro? Per quello che vedete intorno a voi, il problema è il lavoro che manca, gli stipendi troppo bassi, gli aiuti insufficienti, gli asili, gli orari impossibili o una mentalità che di fatto scarica ancora quasi tutto sulle madri? E nelle vostre famiglie, per esempio, nelle vostre aziende, tra le persone che conoscete,

0: Troppe, ai noi, le donne che pagano un prezzo alto lavorativamente parlando quando arrivano i figli, e voi ci state un po' raccontando le vostre esperienze personali, e per qualcuno non è così impossibile conciliare maternità e lavoro.
1: Buonasera, in realtà secondo me è tutta una questione di volontà. La mia crescita dal punto di vista lavorativo è proprio cominciata al rientro dalla maternità. Mia figlia aveva 7 mesi, ho avuto mia figlia a 37 anni, non ho avuto l'aiuto dei nonni per questioni purtroppo di malattia, e nonostante questo sono riuscita nella mia crescita professionale. Ora mia figlia ha 15 anni, per il momento non canto vittoria, ma per il momento è una ragazzina in gamba, nonostante che io sia sempre stata molto impegnata dal punto di vista lavorativo. Quindi secondo me con impegno, volontà e determinazione si riesce a conciliare tutto, anche la crescita professionale, nonostante i figli. Uomini e donne. Luisa D'Orvieto.
0: Ciao Luisa. Quindi Luisa ci dice che volere è potere, sostanzialmente, no? Che con un po' di impegno si riesce a conciliare tutto, anche se, come dicevamo anche prima, i numeri ci raccontano che ancora troppe donne, quando arrivano i figli, rallentano o interrompono il lavoro. Secondo voi oggi diventare madre in Italia significa ancora pagare un prezzo più alto rispetto ai padri? Per quello che è stata la vostra esperienza personale, diretta o indiretta, da quello che avete anche visto succedere ad altre donne, cosa accade veramente dopo l'arrivo di un bambino lavorativamente parlando? 348 075 80 60. Scusa se...

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
13: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: su Radio Subasio. Qual è il prezzo che le donne pagano ancora con la maternità, lavorativamente parlando?
1: Buongiorno, la ricaduta di una gravidanza su un uomo o sulla donna è completamente differente. Naturalmente chi paga il prezzo più alto è sicuramente la donna, che ha tutto sulle sue spalle, a partire dal lavoro fino ad arrivare nella vita quotidiana. L'uomo comunque aiuta, se vogliamo, non esegue la sua metà parte degli impegni, ma aiuta la mamma, quanto è bravo, perché aiuta e fa il papà. Intanto c'è quindi una disparità enorme nella mentalità corrente, poi ovviamente c'è problematiche relative al lavoro, perché chiaramente io, per esempio, che assumo, sono costretta a controllare se una donna è in età fertile o meno, perché naturalmente il costo per me in caso di maternità di una dipendente significa un impatto enorme su quello che è il costo dei dipendenti, poi comunque come proprio lavoro fisico, come notti insonne, come impegno, insomma non c'è alcun paragone. Benedetta.
0: Ciao Benedetta, quindi le donne sono di base più sfavorite lavorativamente parlando, i dati lo dimostrano, molte rinunciano al lavoro, lo riducono, altre non vengono proprio assunte se in età fertile e quindi insomma sono penalizzate alla base. Voi che esperienze avete avuto o cosa avete avuto modo di constatare osservando la vita di altre donne che conoscete? Quante di loro hanno pagato un prezzo più alto della parte maschile con la maternità? 3480758060, vi leggo e vi ascolto ancora. Questa è Radio Subasio, subito c'è Malika Yang.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: c'è che ancora troppe donne sono in difficoltà con la maternità per quanto riguarda il lavoro, la carriera, e quindi devono rinunciare o quantomeno rallentare parecchio. E voi ci avete raccontato le vostre esperienze personali al 348 075 80 60.
1: Buonasera a tutti, ciao, sono Aldo da Teramo.
0: Ciao Aldo.
1: Volevo solamente dire, sì, in effetti è vero, la donna deve sacrifici molto più degli uomini. Io nel mio piccolo posso dire che io sono in pensione, ho una bimba di 8 anni e mia moglie lavora tranquilla perché io sto a casa, quindi faccio il mammo per fortuna della bimba, per fortuna di mia moglie e per fortuna mia, che me la godo, che me la sto godendo tutta quanta.
0: Ma certo, possiamo immaginarlo. Beh, fortunata lei che ha un mammo come te.
2: Nonostante sono titolare di un negozio e porto avanti il negozio, sono riuscita a portare anche avanti 3 gravidanze. C'è da correre, devi fare tanti sacrifici, ma se lo Stato, nessuno comunque riesce ad aiutarti perché non puoi tenere chiuso un negozio, cerchi di conciliare il tutto.
0: Certo, una soluzione poi devi trovare per forza in qualche modo.
3: Ciao, certo, sono una mamma libera professionista con partita IVA, una restauratrice, e in Italia non siamo assolutamente tutelate, anzi l'anno che ho avuto mio figlio, che ho avuto la maternità, ho avuto solo i 5 mesi IMSS e nient'altro, quindi praticamente se non fossi tornata al lavoro sarei finita sotto a un ponte. Un bacione da Silvia, ciao, e da Roma.
0: Ciao Silvia, quindi ci avete un po' confermato la difficoltà delle donne di mantenere un lavoro nonostante la maternità. Tante cose a quanto pare devono ancora cambiare. Succederà prima o poi? Punto di domanda, lo speriamo per le future mamme, naturalmente.

0: Dua Lipa su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il delitto di Garlasco. I PM di Pavia contestano ad Andrea Sempio, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, delle intercettazioni. Il nuovo indagato parla di Chiara in auto mentre è da solo. Ha visto il video intimo e ha tentato un approccio e lei ha rifiutato. In audizione oggi anche il fratello della vittima, Marco, ha difeso l'amico d'infanzia. Il memorandum tra Stati Uniti e Iran. In una intervista il presidente Trump si dice certo che la guerra potrebbe finire prima del suo viaggio in Cina, in programma a metà maggio. Secondo i media iraniani, alcuni punti della proposta di Washington sono inaccettabili. Israele all'oscuro di tutto, il petrolio sotto i $100. La Russia ha violato il cessate il fuoco 1820 volte, lo denuncia il leader di Kiev, Zelensky, che promette: agiremo di conseguenza. Nel mirino dei russi diverse aree dell'Ucraina, almeno 20 morti, colpito anche un asilo. Il Cremlino annuncia l'abbattimento di 50 droni sul proprio territorio. Prima stima dei danni subiti dall'Italia dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. La cifra è di 300.000 euro. Emerge dalla richiesta di costituzione di parte civile presentata alla procura di Sion dall'Avvocatura Generale. Calcolo solo parziale, viene chiarito, riguarda le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile. Attraccherà sabato a Tenerife la nave da crociera dove si è registrato un focolaio di infezione da antivirus con 3 morti. Resta contrario il presidente delle Isole Canarie, ma la Spagna ha raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei loro paesi d'origine. 8° caso di contagio in Svizzera. Calcio in lutto, è morto in una clinica a Brescia Evaristo Beccalossi, ex giocatore e dirigente dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio, era malato da un anno, venerdì le esequie. Champions League, questa sera l'Arsenal, la prima finalista, conoscerà la sua sfidante tra la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain in campo dalle 21. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A7, code per incidente tra Genova Bolzaneto e Allaccio A10 verso il capoluogo. Veicoli lenti sono invece segnalati sul tratto umbro della 1 tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Sulla stessa 1, ma nel Lazio, c'è un veicolo fermo tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. Veicolo fermo anche sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lavori sono segnalati sulla 30 tra Palma Campania e Nocera Pagani. Ultima segnalazione che giunge dalla Sicilia con la A29, perdita di liquido sull'asfalto allo svincolo di Partinico verso Palermo. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia, il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
6: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Le 18 e 6 minuti, buona serata, buon pomeriggio ancora una volta a tutti voi. Questa è Radio Subasio, insieme anche nel corso di questa nuova ora pronti per la collection. C'è Edoardo Bennato, sono solo canzonette.

Tua per sempre, Elisa, su Radio Subasio si parla spesso di linguaggio del corpo, no? Ci dicono che sarebbe rivelatore in certi casi, certo bisogna saperlo leggere, perché potrebbe rivelarci chi abbiamo davanti, meglio di ogni altra cosa, anche se per esempio abbiamo davanti un narcisista, si può capire da piccoli gesti precisi e direi che sono... insomma, da capire e da sapere. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Safe, singolo nuovo. Buona

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che passa, che sia benedetta.

0: Che sia benedetta Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Ci sono persone che ancora prima di parlare ti fanno già capire tutto. Secondo un articolo che leggevo, chi vive in cerca continua di ammirazione spesso si tradisce proprio nel linguaggio del corpo, quindi sguardo che scruta gli altri in cerca di conferme, sorriso un po' storto e beffardo, postura rigida, movimenti controllatissimi, perfino quel modo di invadere lo spazio personale come per stabilire subito chi comanda. Ecco, il dettaglio più gelido è lo sguardo, fisso e freddo davanti al dolore altrui, quindi il corpo ogni tanto parla, più sinceramente della bocca. Poi è chiaro, non è che basta uno che si tocca il mento e allora è un manipolatore seriale, però qualche segnale questo genere di persone ce lo dà sin dall'inizio, basta osservare più attentamente.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
4: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
3: L'ha applicato da sola?
4: Ma certo, pennello, polso e voilà!
3: L'allievo che supera il maestro!
5: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Queste tendenze social che sono a volte non solo stupide ma anche pericolose, ma io dico, ma come si fa? Tra poco vi racconto l'ultima trovata social. Su Radio Spazio c'è Paola Iezzi.

0: musica firmata Wham
1: su Radio Subasio, sui social, lo accennavo prima, gira l'ennesima ideona. Un'ideona geniale che sembra innocua finché non ci pensi due secondi, ovvero fare bolle di sapone con una miscela di acqua e detersivo tenuta in bocca. Il problema è che il sapone per i piatti, cioè, non è fatto per stare a contatto con le mucose, con la lingua, con la gola. E infatti diversi utenti raccontano bruciore, fastidio e perfino mal di stomaco.

C'è chi dice no, Vasco Rossi su Radio Subasio. C'è chi dice sì invece a Radio Subasio, e a voi che dite sì a Radio Subasio anche stasera dico grazie, perché avete scelto la nostra compagnia, la compagnia della musica migliore, come sempre, subito anche quella firmata Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCom 24, sono le 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Andrea Sempio è in grado di spiegare quelle intercettazioni dove parla di Chiara e di un approccio rifiutato così illegale del 38enne nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco. Convocato oggi in procura a Pavia, non ha risposto all'interrogatorio. Sentito per 2 ore anche il fratello della vittima, Marco, difende l'amico d'infanzia, è innocente. L'Iran pessimista su una intesa con gli Stati Uniti per la fine del conflitto. Parti della proposta presentata da Washington sono inaccettabili, riferisce una fonte vicina ai Pasdaran. Secondo il presidente Trump, la firma sull'intesa potrebbe arrivare la prossima settimana, prima del suo viaggio in Cina. 50 anni fa il terremoto in Friuli causò quasi 1000 morti. A Gemona, uno dei territori più colpiti, è arrivato il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, che ha detto è il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino ad oggi. Furono 45 comuni rasi al suolo. Il presidente della Repubblica ha sottolineato: l'esito della storia dipende da noi e dalla nostra responsabilità. Indagato per vilipendio di cadavere e furto, l'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato nell'ambito dell'indagine per la profanazione della tomba della giovane, uccisa ad ottobre dello scorso anno dal compagno Son Chin, rinviato a giudizio nel mese di giugno. Negli Stati Uniti è morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media. Fondò la CNN, la prima rete All News. Imprenditore visionario, trasformò profondamente il modo di fare informazione, noto per il suo stile diretto e senza filtri. Calcio: dopo il 5-4 dell'andata, questa sera tornano in campo Bayern Monaco e Paris Saint-Germain per staccare il pass della finale di Champions League contro l'Arsenal. Si gioca dalle 21. Lutto per la morte di Evaristo Beccalossi, ex calciatore e dirigente dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. I funerali venerdì a Brescia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche nei prossimi giorni tempo instabile in Italia per il continuo via vai di perturbazioni, quindi domani alternanza tra sole e momenti nuvolosi praticamente dappertutto, con improvvise acquazzoni e temporali che nel corso del giorno bagneranno qua e là le Alpi, la Liguria, le zone interne del centro, con locali sconfinamenti lungo le coste di Marche e Toscana, e più giù qualche rovescio o temporale anche sull'Appennino meridionale e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo al nord e Sardegna, con poche variazioni altrove, valori in generale vicini alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: www.deghi.it.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
16: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
22: La spesa intelligente!
23: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Sono le 19:06, buona serata a voi, questa è Radio Subasio, continuiamo ad accompagnarvi anche in questa serata con la musica migliore, quella di Radio Subasio, la collection Matt Bianco, Ussa.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da svelo.
1: Ehi, Grammaro, contatto su Radio Subasio. Vi porto a San Francisco, dove da qualche giorno si vedono persone di tutte le età andare in giro con un badile in mano. Ora, non è follia collettiva, è partita semplicemente una caccia al tesoro dopo un misterioso annuncio online. Qualcuno praticamente ha nascosto una cassetta con dentro 10.000 monete da un dollaro, sepolta a 30 centimetri sottoterra da qualche parte in città. Il post è stato messo su Reddit e ha scatenato una specie di febbre dell'oro versione 2026, con gente che spera di cambiare la giornata almeno, anche se in realtà quel tesoro vale circa 8.500 euro, e a San Francisco più o meno equivale a qualche mese di affitto e non molto di più. Ed è questo il dettaglio che ci fa riflettere e sorridere allo stesso tempo, cioè non è una cifra che ti cambia la vita, però basta comunque a mettere in moto una città intera, perché in fondo agli esseri umani piace, dai, diciamoci la verità, piace ancora tantissimo l'idea che la fortuna per una volta, solo per una volta, possa, come dire, avere il proprio indirizzo, possa girare nel lato giusto, anche se si tratta di una piccola fortuna, però perché no, insomma, è sempre ben accetta, no?

Adelante, anzi il bandito e il campione, non è Adelante in realtà, il bandito e il campione, Francesco De Gregori su Radio Subasio, lo so, insomma a quest'ora della sera, ogni tanto sdico anch'io, questo mercoledì 6 maggio, a che punto è invece per voi? Quanti impegni lavorativi o anche di altro tipo avete portato già a termine? Ne rimangono altri o finalmente potete tirare il sospirone di sollievo? Quanti per esempio in auto in questo momento? Quanto traffico dovete affrontare? Insomma, in ogni caso grazie perché avete scelto la compagnia di Radio Subasio anche stasera. Subito c'è Mahmood.

0: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Come dicevano le nostre mamme, hai lavato le mani? Perché ieri è stata anche la giornata mondiale dell'igiene delle mani. Parleremo anche di questo tra poco su Radio Subasio 19:37 The Colors Rolling Stones.

Rehab, Amy Winehouse su Radio Subasio. Ogni tanto bisognerebbe ricordarsi che le grandi rivoluzioni non sempre fanno rumore, a volte stanno in un gesto banalissimo, come per esempio lavarsi bene le mani. In occasione della giornata mondiale dedicata all'igiene delle mani, ieri il messaggio è semplice: sono il principale veicolo di trasmissione di germi e agenti patogeni e lavarle con acqua e sapone o anche con soluzioni idroalcoliche riduce la diffusione di virus, batteri, influenza, raffreddori, disturbi gastrointestinali, chi più ne ha più ne metta. Tradotto, una cosa che dura 30 secondi, 30, può evitarti giorni di rotture di scatole, questo è. Eppure è uno di quei gesti che tutti considerano ovvi, finché non si accorgono di quanta gente tossisce, tocca di tutto, mangia, si stropiccia gli occhi, vive come se i microbi fossero una leggenda urbana. Ecco, lavatevi le mani, 30 secondi e vivete sereni.

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

cosa, Eros Ramazzotti su Radio Subasio. Tra poco torna una gran bella cosa, e cioè il 3 per te. Suoneremo le canzoni più significative della vostra vita, uno di voi o una di voi protagoniste, come sempre. Tre canzoni da ascoltare una via l'altra senza interruzione.

0: Runway su Radio Subasio. Breaking News di TG24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Mattia Venini. Nuove rivelazioni sul caso Garlasco, intercettato Sempio che un anno fa avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi e di aver tentato un approccio al telefono. Per i suoi legali stava solo commentando una trasmissione. Oggi il 38enne non ha risposto ai PM. Teheran pessimista su un accordo per la fine della guerra. Alcuni dei 14 punti del nuovo piano presentato dagli Stati Uniti sarebbero inaccettabili. Ma Trump insiste, si chiude entro la settimana prossima. Forse nuovi colloqui presto in Pakistan. 50 anni fa il terremoto in Friuli che causò quasi 1000 morti e rase al suolo 45 comuni. La popolazione seppe opporre determinazione e grande energia, ha ricordato Mattarella a Gemona per le commemorazioni. Viene da pensare che il concetto di resilienza trovi qui la sua origine. Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, indagato per vilipendio di cadavere e furto. Il 53enne è stato interrogato oggi per più di 6 ore. Si cerca nella sua casa. La ragazza di 22 anni è stata uccisa il 14 ottobre a coltellate. Dell'omicidio è accusato il compagno Gianluca Soncin. È morto all'età di 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN. Ha rivoluzionato il mondo dell'informazione televisiva con il primo canale All News attivo 24 ore su 24 nel 1980. Filantropo e ambientalista, con l'ex moglie Jane Fonda ha formato una coppia iconica. Lascia 5 figli. Calcio, stasera la seconda semifinale di ritorno di Champions League. A Monaco va in scena Bayern Paris Saint-Germain. Si riparte dal pirotecnico 5-4 a favore dei francesi della gara d'andata. Chi passa trova l'Arsenal in finale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla 4 troviamo code per temporale tra Monza e Capriate verso Brescia. Sulla A26 una perdita di carico è segnalata tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Traffico rallentato per lavori sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Sulla A13 veicoli scortati per maltempo tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 36 della Lago di Como dello Spluga, con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio a Badia Lariana verso l'incrocio Passo dello Spluga a confine con la Svizzera. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate. Su Carrefour.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Vacanza. Concerto. Fiorario. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il tosa erba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
5: Buona serata a tutti su Radio Subasio, prontissimi anche per il 3 per te. Come sempre, tra poco suoneremo le canzoni più significative della vostra vita. La collection subito, Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ed eccolo che torna il 3 per te, l'appuntamento della sera che su Radio Subasio vi dà la possibilità di scegliere ben tre canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Sono le canzoni più importanti della vostra vita, quelle che potete scegliere e ascoltare in questo appuntamento. Vi invito a farlo anche adesso. Se avete voglia di ascoltare tre canzoni, richiedetele in questo momento chiamandolo 075 80 60, oppure vi prenotate direttamente sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Bruno.
0: Città:
2: Lariano, provincia di Roma.

0: Età?
1: 65, 65.
0: Cosa fai nella vita?
1: Adesso mi occupo di un disabile.
2: Chi lo fa lo deve fare con amore e con pazienza.
0: Segno zodiacale?
1: Bilancia.
0: Piatto preferito?
1: Ma non c'ho un piatto preferito. Mangio un po' di tutto.
3: Mangia, bevi e sii giocondo.
0: Sogno proibito?
1: Non lo so adesso. Sogno proibito di avere un po' di felicità. Tanta felicità.
4: Ti è andata male? Se arrivavi ieri, ne avevo un sacco alto così, non sapevo cosa farne e l'ho buttato via.
0: Dolce o salato?
1: Salato.
0: Con panna o senza?
1: Con senza.
0: Equilibrio o pazzia?
1: Equilibrio.
5: L'equilibrio, la definizione stessa di equilibrio, non è qualcosa di statico. È un po' come quando abbiamo imparato ad andare in bicicletta. In realtà noi pensiamo di restare, tra virgolette, fermi sulla bicicletta, ma in realtà se lo facessimo continueremmo a cadere. In realtà continuiamo ad adattarci ai movimenti della bicicletta.
0: Perdono o vendetta?
1: No, perdono.
0: Lento o veloce?
1: Ma lento, mi piace più andare a fare le cose piano piano.
6: Chi va piano va sano e va lontano.
0: Cacciatore o preda?
1: Ma preferisco essere cacciatore.
7: Apertura della caccia. Quest'anno travolto dall'implacabile Filini, sempre assatanato da nuove tragiche iniziative, anche Fantozzi ha deciso di parteciparvi. 620 cacciatori in 14 metri quadri.
0: Tre persone che vuoi salutare.
1: Mia moglie Rossana, i miei nipoti Aurora, Maurizio e mio figlio e i miei figli.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: A risa la notte, zucchero con le mani, talk talk sunshine.
8: Radio Subasio, 3 per te.

0: Mani, Zucchero su Radio Subasio, chiude il 3 per te di Bruno di Lariano, provincia di Roma. Bruno ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Arisa, La Notte, prima ancora Talk Talk, Such a Shame. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, continuate a richiedere le tre canzoni che vi piacerebbe ascoltare. Fatelo ancora adesso, chiamatelo 075 80 60 oppure se lo preferite vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio oppure con un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Questo stress, maledetto stress, che è la compagnia quotidiana di quasi tutti noi, come risolverlo? Beh, con un piacere. Piacere batte stress 1-0. Tra poco vi spiego in che modo, nello specifico su Radio Subasio subito. Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. Radio Subasio.
15: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Backstreet Boys su Radio Subasio. C'è uno studio che ha preso una delle cose più serie del mondo, e cioè lo stress, e l'ha fatta incontrare con una delle cose più amate del mondo, il profumo della pizza. Risultato, a quanto pare quell'aroma, quel profumo può veramente ridurre l'ansia e migliorare l'umore nei momenti di tensione. Il test è stato fatto durante una partita di calcio, quindi non esattamente in un momento zen, ecco, mettiamolo in questo modo, con monitoraggio dei parametri vitali. E il dato curioso è che il profumo della pizza sembra attivare sensazioni di conforto, gratificazione, perfino eccitazione positiva. Insomma, è proprio una risposta emotiva. Del resto, la pizza per molti di noi è veramente un rifugio psicologico con la mozzarella, e quindi adesso abbiamo anche una base scientifica per poterlo affermare. Se senti profumo di pizza e ti senti subito un po' meglio, sei semplicemente umano. Se la mangi poi, sarai ancora meglio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Laura Pausini resta in ascolto su Radio Subasio, cosa che dico anche io a voi, restate in ascolto perché tra poco torna Roberta Reversi, vi accompagnerà sino alla mezzanotte. Alle 22:30 torna anche per un'ora d'amore subito Gracie Abrams, That's So True.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il delitto di Garlasco. Oggi Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati di Pavia. Secondo gli inquirenti, Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avanzo al telefono dell'uomo poco prima di essere uccisa. Potrà spiegare tutto, dicono i legali di Sempio, ascoltato come persona informata dei fatti Marco Poggi, fratello della vittima, che ha detto di non aver visto con Sempio un video intimo di Chiara e Alberto Stasi, altro episodio contestato dai PM. Cambiamo argomento. Il presidente Mattarella visita il Friuli a 50 anni dal terremoto che provocò quasi 1000 vittime, radendo al suolo decine di piccoli centri, centinaia le persone costrette a lasciare le case. Parlando da Gemona, luogo simbolo del sisma, Mattarella ha definito il Friuli esempio di resilienza. Dall'estero, inaccettabili secondo Teheran alcune delle clausole del piano che gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran. Prevede l'impegno da parte di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, gli sì di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e all'apertura di Hormuz. E proprio poco fa gli Stati Uniti hanno detto di aver neutralizzato una petroliera che tentava di forzare il blocco nello stretto. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, atteso domani in Vaticano per l'atteso incontro con Leone XIV. Non si attenuano intanto le polemiche dopo gli attacchi di Trump al Papa. Il pontefice ribadisce: la Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace. Calcio e lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter. Aveva 69 anni, da un anno le sue condizioni di salute erano critiche. Chiudiamo con il calcio giocato. Bayern Monaco e PSG sono in campo all'Allianz per la semifinale di ritorno di Champions League. All'andata si imposero i francesi con un pirotecnico 5-4. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Umbria Jazz.
10: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
10: Biglietti e info su umbriajazz.com.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
14: La spesa intelligente. Conosci la BC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
16: Mercoledì 6 maggio, siamo di nuovo insieme, bentrovati, buona serata da Roberta Reversi. Nella collection delle 21 troviamo gli Eagles con la loro Take It Easy.

0: 1972 erano questi grandi di quegli anni che facevano il rock migliore, il pop migliore, che è rimasto anche diciamo nei nostri cuori, nella nostra mente, nei nostri ricordi, nei nostri intendo di noi che siamo un pochino più grandicelli, e sono di quelle cose che fa piacerissimo ricordare. Bentrovati da Roberta Reversi, anche per questa sera stiamo insieme per le nostre canoniche 3 ore, quindi da qui a mezzanotte ascolteremo l'ottima musica di Radio Subasio fino alle 22.30, poi dalle 22.30 fino a mezzanotte ci sarà Per un'ora d'amore, quindi a quel punto la musica sarà la vostra, sarà quella che avrà scelto il vostro cuore. E che altro vorrei dirvi di questa serata? Che parleremo ovviamente, fra poco poi vi dirò anche di che cosa, fino alle 22.30, di un argomento che come sempre ci stuzzica, anzi vi stuzzica, perché ci riguarda tutti, un argomento che comunque riguarda sempre i sentimenti, le relazioni sentimentali, le emozioni, insomma qualcosa che possa diciamo riguardare il cuore e stendere un tappeto rosso, quindi per l'arrivo poi di Per un'ora d'amore. La prossima è il nuovo singolo di Enrico Nigiotti. Quanto ci piace questo ragazzo, si chiama Maledetti Innamorati.
1: Non è per niente divertente

quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Diodato, ti muovi, 21:15 ed eccoci qua, cominceremo adesso, da adesso, a disquisire sulla matrofobia. Che cos'è la matrofobia? È, per dirla in parole molto semplici, la paura comune sia a maschi che a femmine di diventare come la propria madre. Ma cos'hanno queste mamme, poverine, sono mamma anch'io. Bene, cerchiamo di capire bene questa cosa, mi riguarda molto. Per la scrittrice e documentarista Claire Richard, che tratta il problema nel suo libro Pardonner à nos mères, non è tanto la paura di somigliare alla persona mamma, quanto quella di vivere lo stesso destino che le è toccato in sorte e a cui non è riuscita a ribellarsi. Eppure le mamme restano sempre dei modelli di riferimento, no? Perfino quando decidiamo di diventare persone completamente diverse da loro e di formare una nostra coppia, di andare a vivere da soli, le usiamo, nolenti, volenti o nolenti, come delle bussole. Quindi temere di diventare come loro non fa altro che alimentare il sentimento fino a trasformarlo quasi in ossessione. Ma questo secondo me riguarda molto anche i padri. E a questo punto la domanda che sorge spontanea per voi è: il rapporto con la mamma ha condizionato o condiziona ancora la vostra vita di coppia? E come se ne esce o non se ne esce? La matrofobia è più in capo agli uomini o alle donne? Chi è che ne soffre di più, il maschietto o la femminuccia? Potete parlare comunque anche di... esiste il termine padre, padrofobia, paterfobia? Ecco, no, perché penso che sia la stessa identica cosa riferita ai papà. Perfect Ed Sheeran, prima di parlarne ancora più approfonditamente, prima di chiedere la vostra opinione e la vostra storia, se avete qualcosa da raccontarci in merito, intanto vi ricordo il numero 348 075 80 60.

lei è Carmen Consoli. A proposito di amore, come vi dà amore, quanto amore vi dà la vostra mamma? Nessuno mai, ecco, in difesa delle mamme, perché sembra quasi che questa sera stiamo parlando un po' così delle mamme, la matrofobia addirittura. Non conoscevo questo termine, poi mi sono andata a documentare. Non esiste nei confronti del padre la patrofobia, perché nei confronti del padre si realizza poi un sentimento, qualcosa di molto molto diverso, che non ha nulla a che fare con il patriarcato, che suscita invece rancore. Detto questo, torniamo alla matrofobia e alla domanda che vi ho fatto: il rapporto con la mamma ha condizionato o condiziona la vostra vita di coppia? E la matrofobia è più in capo agli uomini o alle donne? Credo che tutte le donne, dice Ada di Perugia, pensino a come hanno vissuto l'amore, il rapporto col partner, le loro mamme, e in qualche modo si confrontino, cercando magari di fare meglio, come se ci fosse una sorta di rivalità più che di emulazione. Ecco, io sarò migliore, io sarò più brava. Una competizione quasi da mamma e figlia, così ci dice, così ci racconta, questa è la sua opinione, la nostra amica.

Chuchu con Beautiful Day. Siamo già alle 21:41 e continuiamo a parlare di questo argomento che riguarda le nostre mamme, ma anche, a mio parere, i nostri papà: la matrofobia, cioè la paura comune sia a donne che a uomini di diventare come la propria mamma. E questo è stato ampiamente studiato, questo fenomeno, dalla scrittrice e documentarista Claire Richard, che tratta il problema nel suo libro Pardonnez à nos mères, perdoniamo le nostre mamme. E dunque, la risposta a quanto chiedevo, il rapporto con la mamma condizionato o condiziona la vostra vita di coppia, ce la dà a questo punto Fausto di Jesolo, che scrive: io penso che mentre le donne si confrontano di più con le loro mamme, gli uomini si confrontino di più con i loro padri, con i risultati che questi hanno raggiunto nella vita. Altro punto interessante, quello di Fausto, quasi in risposta a quello che ci diceva prima la nostra amica. 348 075 8060, ma com'è difficile questo rapporto con la mamma.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Fotografie, Claudio Baglioni è la sua grande passione, quella che trapela da queste parole, dai suoi testi, dalle sue melodie. E la passione può essere per i figli, da parte delle mamme, da parte dei padri. Ecco, noi di questo stiamo parlando questa sera. Noi parliamo di matrofobia, e cioè del rapporto con la mamma che spesso e volentieri condiziona la vita dei figli, soprattutto la vita di coppia. E allora quello che vi chiediamo stasera è se ha condizionato anche la vostra. 348 075 80 60, intanto Alex Warren. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Ancora un buon mercoledì sera da Roberta Reversi, torna l'informazione Breaking News di TGCom 24 su Subasio.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il delitto di Arlasco: Andrea Sempio convinto di riuscire a dare la spiegazione di ciascun dialogo o soliloquio letto, e quanto svela l'avvocato Liborio Catagliotti in merito alle intercettazioni in cui il 38enne dice di aver telefonato a Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e di aver visto i video intimi tra la vittima e il fidanzato. Interrogato oggi, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati di Pavia, che hanno ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha detto di non aver visto con Sempio il video. Sempio, secondo la sua legale Angela Taccia, nega di aver visto il documento filmato. Donald Trump dice che gli iraniani vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 24 ore. È possibile che avremo un'intesa. Trump, parlando con i giornalisti allo studio Vale, ha auspicato un accordo entro una settimana. Il segretario di Stato americano Rubio, atteso intanto domani in Vaticano per l'incontro con Leone XIV. Non si attenuano le polemiche dopo gli attacchi di Trump al Papa. Il pontefice ha parlato oggi in videoconferenza con 13 sacerdoti del Libano del Sud. Politica: compattezza agli alleati sulla legge elettorale, quanto chiesto oggi Giorgia Meloni nel vertice di maggioranza che si è tenuto a Palazzo Chigi. La premier si è poi recata in visita in Friuli per il 50° anniversario del terremoto. Lutto nel mondo dell'informazione: morto a 87 anni in Florida Ted Turner, filantropo ed ex marito di Jane Fonda, padre della CNN, la rete che rivoluzionò il racconto televisivo trasmettendo la storia in diretta. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
0: Sono le 22:03, ancora ben trovati da Roberta Reversi. Su Subasio la Collection ci regala Riccardo Cocciante con Un nuovo amico.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Radio Subasio. Suoni, emozioni,
2: emozioni
1: e sogni,
2: sogni.

0: Ovunque sarai, Irama, su Subasio, e noi alle 22.10 continuiamo a parlare di questo argomento che riguarda la mamma, il rapporto che abbiamo con le nostre mamme, sia che siamo maschietti o che siamo femminucci, che potrebbe condizionare anche la nostra vita di coppia. Sì, no, è vero, non è vero, come se ne esce o non se ne esce. Si chiama matrofobia e vogliamo sapere da voi se è una cosa che provano di più i maschietti o le femminucce o entrambi. Insomma, ecco, 348 075 8060, voglio proprio sentire la vostra opinione.
1: Buonasera. Al di là del fatto che ogni persona è a sé, però credo che il comportamento e il ruolo della madre o del padre lo si capisca quando siamo noi stessi genitore, perché si capiscono tante cose, si capiscono tante scelte, si capiscono tanti comportamenti, almeno io credo che questo sia la mia verità, perché solo quando ci si trovano nelle situazioni lo si capiscono.
0: È proprio vero, cara amica, che non mi lasci il tuo nome. Ecco, magari se mi fai sapere chi sei siamo tutti più felici, perché così posso proprio chiamarti per nome e sapere di dove sei. È vero, bisogna trovarci sì nei panni dei genitori quando prendono certe scelte, certe decisioni, e lo possiamo capire una volta grandi, una volta a nostra volta genitori. Grazie per il tuo punto di vista. Noi andiamo avanti con la musica di Noemi. Lei ci propone la sua Glitchiness.

sono ovviamente loro, lui è Max Pezzali con Il Mondo Insieme a Te, ovviamente, perché ogni tanto io mi confondo con gli 883. E allora Max Pezzali 883, invece bisogna fare un distinguo, assolutamente. Allora, anche per questa sera, fra poco l'appuntamento sarà con Per un'ora d'amore, visto che sono già le 22:23. Io vi ricordo quelli che sono i nostri contatti, cioè 348 075 8060, per inviare i vostri messaggi e i vostri vocali con la vostra canzone del cuore, con la vostra dedica, la vostra nota d'amore. E poi c'è l'app di Radio Subasio con il form dedicato a Per un'ora d'amore, che potrete utilizzare per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. Non finisce qui, redazione @radiosubasio.it è l'indirizzo che potrete utilizzare per inviarci la vostra storia del cuore, la vostra storia d'amore più bella, più importante. Altra cosa significativa è che se non avete in mente la canzone giusta da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, vi possiamo venire incontro in questo modo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci troverete sicuramente il pezzo che fa al caso vostro. Nel frattempo, lei, Carly Simon, You're So Vain.

0: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte. Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.

0: Dunque, anche per questa sera siamo qui con le vostre canzoni del cuore, siamo qui con le vostre dediche, le vostre note d'amore e la storia d'amore, la più importante della vostra vita, quella che avete deciso di condividere con noi. 22:33, ancora ben trovati da Roberta Reversi. Come sempre sono quella che darà voce cercando di provare a dare la sensazione proprio del sentimento, dell'emozione che voi avete messo nel vostro messaggio scritto, e preferisco proprio per questo che inviate dei vocali, perché nel vocale con la vostra voce siete voi stessi, siete voi che raccontate del vostro amore e lo raccontate proprio con quello che vi suggerisce in quel momento il vostro cuore. Comunque al 348 075 8060 ben vengano anche i vostri messaggi, come quello di Roberta di Mazara del Vallo, che scrive: vorrei lasciare una dedica speciale ad una persona che per me è tutto. È un messaggio d'amore, ma anche di forza, di attesa, perché a volte amare significa restare anche nel silenzio. Grazie di cuore, Gazelle. Amarti non mi rende fragile, mi rende più forte. Anche quando tutto sembra difficile, io resto qui con il cuore saldo e lo sguardo avanti. Non ho paura del tempo né della distanza, perché quello che sento per te sa resistere, sa aspettare, sa lottare e servirà è forza. La troveremo insieme, amore mio, ti amo. La canzone che lei gli dedica è di Biagio Antonacci, Ti saprò aspettare.
1: Io sono qui

Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente, e adesso in Per un'ora d'amore, Spice Girls, Goodbye. Da Simona di Napoli per Christian, il nostro è stato solo un arrivederci, amore mio. Non parlare mai di un addio.

E grazie ancora al vostro cuore per questa scelta sublime, così come l'amore di Renato Zero. 22:49 in Per un'ora d'amore, anche ultimo con Piccola Stella, questa la scelta di Aldo Di Genova per la sua Ilaria. Nel mio cielo anche stasera solo tu, stellina mia.

Anima fragile, Vasco Rossi in Per un'ora d'amore, e poi grazie alla dedica di Luciano di Ventimiglia per Tiziano, anche Luna Pop con Niente di più. Stasera Luciano scrive a suo Tiziano: non voglio altro dalla vita adesso che ci sei tu, amore mio. Buon ascolto con Per un'ora d'amore.

Ci siamo dunque alle 23 in punto, questo è lo spazio che dedichiamo ogni sera alle vostre storie d'amore, storie che potete inviarci all'indirizzo redazione radiosubasio.it oppure anche con un messaggio o un vocale al 348 075 80 60, insomma come più vi aggrada. Giacomo di Milano ha scelto l'indirizzo redazione radiosubasio.it per raccontarci di un momento speciale della sua storia d'amore con Mia. Lo ricorda, dice Giacomo, come fosse adesso, invece è successo un sacco di tempo fa. E ricorda quindi il ticchettio della pioggia che lo accompagnava mentre chiudeva l'ultima valigia. Lei, Mia, sulla soglia sentiva il peso di quel distacco imminente. «Non sappiamo più farci bene», le aveva detto lui, pronto ad andarsene. Ma Mia lo aveva fermato con un sussurro. «Se tu mi lasci adesso, porterai via l'unica parte di me che amavo». Quella che sorrideva, grazie a te. Giacomo a quel punto lasciò andare la mania della sua valigia, si voltò, la guardò negli occhi e tornò indietro. Non sapevano se sarebbe bastato, ma decisero proprio quella sera di riprovarci, un respiro alla volta. La canzone meravigliosa che hanno scelto per la loro storia, che racconta Giacomo, continua a vivere, è If You Leave Me Now, Chicago.

0: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, prosegue con le vostre canzoni scelte con il cuore, prosegue con le vostre confidenze, così come abbiamo appena ascoltato con la storia d'amore che abbiamo conosciuto da poco. E perché io lo dico sempre, il cuore quando sceglie di confidarsi lo fa qui su Subasio e con e di preciso proprio in Per un'ora d'amore. Bene, le vostre canzoni continuano, sono una più bella dell'altra come sempre. C'è a questo punto Elisa con Una poesia anche per te. La scelta Leonardo di Firenze per la sua Carla, e questa è la sua nota d'amore. Vorrei essere il poeta che conquista il tuo cuore.

Tananai e la sua alibi per un'ora d'amore. Siamo già alle 23:20, si avvicina la mezzanotte, ma abbiamo ancora tempo per le vostre dediche che si fanno sempre più belle e sempre più appassionate. È arrivata anche quella di Valentina di Macerata per Floriano. Lei gli confida: sono sempre più innamorata, sai che paura ho che prima o poi tu mi deluda. La canzone che gli dedica è di Gianna Nannini, Amandoti.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Prosegue il nostro rendezvous con Per un'ora d'amore, 23:34, c'è ancora tempo per le vostre dediche che continuano ad arrivare sia attraverso l'app di Radio Subasio sia attraverso il 348-075-8060 e a questo numero è arrivata anche quella da Fabiana Di Loreto per Giovanni. Lei gli scrive: dammi ancora un respiro d'amore, e la canzone che gli dedica è dei Negramaro, Solo tre minuti.

Tiro Mancino tra di noi e siamo già alle 23.45. C'è una sorta di countdown che stiamo facendo stasera fra una canzone d'amore e l'altra prima di arrivare al momento topico, alla mezzanotte. La canzone che ascolteremo fra qualche istante è di Raff, Stai con me, ed è una canzone molto bella che ha chiesto Raffaele, proprio Raffaele, guarda caso, Raffaele di Roma, per la sua Eugenia. Volevo chiedertelo da tanto, sai, stai con me.

Roberto Vecchioni, la mia ragazza. E con lui siamo arrivati alle 23.58. Chiuderemo questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore grazie a Fabio Concato e alla sua domenica bestiale. Io invece vi saluto con un pensiero di Walt Whitman. Devo aspettare perché ti incontrerò di nuovo, non ho dubbi. Devo vedere come non perderti più. Da Roberta Reversi, buonanotte.

porta Radio Sobasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Sobasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

dire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e come.